0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Album für die Jugend, album per la gioventù, per pianoforte, opera 68. Numero 37, Canto del marinaio. Numero 38, Tempo d'inverno primo. Numero 39, Tempo d'inverno secondo. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte.
1: Orlando di Lasso, Domine ne in furore tuo, Salmo VI a 5 voci. Numero 1, da Septem Salmi Davidis Penitentiales. Complesso vocale The Iliad Ensemble e complesso strumentale Caes Boeke Ensemble, diretti da Paul Hillier.

Di Orlando di Lasso avete ascoltato Domine ne in furore tuo, Salmo VI a 5 voci, numero 1, da Septem Salmi Davidis Penitentiales. Complesso vocale The Iliard Ensemble e complesso strumentale Käsebeuke Ensemble diretti da Paul Hillier.

Johann Hermann Schein, due madrigali a cinque voci col basso continuo. O Amaryllis Art, Aurora schon mit ihrem Haar. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Junghanel.

0: di Johann Hermann Schein avete ascoltato due madrigali a cinque voci col basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Junghanel.
1: Joseph Haydn, Sinfonia numero 96 in Re maggiore, Il Miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi. Adagio allegro, andante, minuetto allegretto e trio, finale vivace assai. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Mark Minkowski.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Sinfonia numero 96 in re maggiore, Il Miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Mark Minkowski.
1: Leos Janacek, sonata per violino e pianoforte, commoto, ballada, commoto, allegretto, adagio. Gidon Kremer, violino, Marta Argerich, pianoforte.

Di Leos Janacek avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte. Gidon Kremer violino, Marta Argerich pianoforte. Johannes Brahms, Rinalde. Gidon Kremer violino, Marta Argerich pianoforte. Johannes Brahms, Rinaldo, cantata per tenore.

0: di Johannes Brahms avete ascoltato Rinaldo, cantata per tenore, coro maschile e orchestra, opera 50. Tenore James King, New Philharmonia Orchestra e voci maschili dell'Ambrosian Chorus, diretti da Claudio Abbado, maestro del coro John McCarthy.
1: Rai Radio 3 Classica. Franz Schubert, Quartetto per archi numero 15 in Sol maggiore, opera 161, D 887.

0: di Franz Schubert. Avete ascoltato Quartetto per archi numero 15 in sol maggiore, opera 161, D887. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Registrato dal vivo alla Konzerthaus di Vienna nel marzo 1997.
1: Gustav Mahler, Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano. Langsam, schleppend, wie ein Naturlaut, kraftig bewegt doch nicht zu schnell, feierlich, ungemessen, ohne zu schleppend, stürmisch bewegt. London Symphony Orchestra, diretta da Jascha Orenstein.

di Gustav Mahler avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano, London Symphony Orchestra diretta da Jascha Orenstein. Ludwig van Beethoven, quartetto in Re maggiore per archi, opera 18, numero 3, allegro, andante con moto, allegro, presto. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini, Hans Gidy, viola, Mark Yerman, violoncello.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Il mondo creativo di un bambino prodigio, poi diventato un compositore famoso, costretto a emigrare in America, dove si afferma come autore di colonne sonore, è tornato in Europa dopo la guerra con la speranza di ricominciare tutto da capo e senza immaginare che nel frattempo la sua musica era stata dimenticata. ...6:02:15, buona domenica da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3. Sono insieme a Renata Scognamiglio questa mattina in regia con le sue scelte bellissime musicali e alla console Daniele Verde. La frase che vi ho letto è una premessa a un libro che sfoglieremo questa mattina insieme, dedicato a Erich Wolfgang Korngold, un bel libro di Dario Oliveri dal titolo In fuga dall'abisso. Erich Wolfgang Korngold, Alma Mahler e gli altri, dall'Europa in fiamme al sole di Hollywood, per la collana Correnti delle edizioni Curci, che sono sempre edizioni attente, come sappiamo, a ciò che è anche poco conosciuto. Korngold è, diciamo, prevalentemente noto il suo nome per quanto riguarda la musica per film, le colonne, certamente le colonne sonore, ma come si sa, poi gli autori di colonne sonore non sono così celebri. Uno ricorda il film e non ricorda chi ha scritto la musica. A Korngold è stato un grandissimo musicista che si è trovato in mezzo a due pesanti momenti storici dell'Europa e che ha fatto i conti proprio con l'esilio. Dario Oliveri non è la prima volta che noi ci occupiamo di lui. Questo musicologo palermitano bravissimo, che ha scritto diversi testi, noi abbiamo fatto anche il bellissimo Caso Webern. Ecco, ma senza porre troppe parole in mezzo, la musica.

Serberlid, il primo dei quattro leader des Abschieds, opera 14, i canti dell'addio 1920-21 di Erich Wolfgang Kongold, questa bella interpretazione di Hans-Sophie von Otter con al pianoforte Bengt Forsberg. Sfogliamo questa mattina insieme In fuga dall'abisso di Dario Oliveri, edizioni Curci, un bel libro che non ci parla soltanto di Kongold, del quale in fondo sappiamo fino a un certo punto, perché non è un autore frequentatissimo nelle sale da concerto, come sappiamo, nelle esecuzioni, nella storia della musica, e quando invece appunto è stato un momento storico molto importante la sua scrittura, la sua presenza e il collegamento con appunto un'Europa e un oceano che divideva Europa-America in un momento storico decisivo e importante. Infatti Dario Oliveri, come suo solito, allarga un po' la storia, no? Quindi questo volume non è da considerare una vera e propria biografia, perché riesce a collegare queste grandi partenze dall'Europa verso Hollywood, verso l'America, verso gli Stati Uniti, con i grandissimi nomi del tempo, a cominciare da Zemlinsky, da Alma Mahler. Il rapporto molto stretto di fiducia e di stima con Gustav Mahler del piccolo Kongold. Nel frattempo, appunto, Oliveri, che si definisce narratore, e mi sembra assolutamente giusto chiamarlo così, ci racconta appunto della sua vita e delle sue, e anche ovviamente delle sue opere. Allora, noi adesso abbiamo ascoltato questi canti dell'addio, e Sterblid proprio riprende il testo di una song di Cristina Rossetti e Alfred Kerr dal titolo Quando sarò morto, mia carissima, così è il titolo, del 1862. Allora, questa breve composizione, scrive Oliveri, sintetizza il carattere della raccolta, quindi questa idea dell'addio, no? E sul frontespizio del fascicolo il compositore ha riportato questa dedica: Alma Rosé, perché appunto di lei si trattava, alla cantante, alla violinista, all'amabile ragazza, con i più affettuosi auguri di Buon Natale. Solo l'autore, Erich Wolfgang Kongold. E siamo appunto nel 1921. Ma a parte alcune cose che sono celeberrime di Kongold, La città morta, Il concerto per violino orchestra, adesso noi facciamo un excursus, facciamo proprio, grazie a Renata Scognamiglio, un viaggio attraverso una serie di sue opere.

Grazie dei vostri messaggi. Francesca, noi libri non sono due, è uno solo. Forse l'ho spiegato non esattamente all'inizio. Allora, Dario Oliveri, In fuga dall'abisso. Il sottotitolo riporta i personaggi che vengono trattati, i momenti storici che vengono trattati nel libro. Erich Wolfgang Kongold, Alma Mahler e gli altri, dall'Europa in fiamme al sole di Hollywood, edizioni Curci. Dall'intreccio proprio di questi percorsi affiora un'immagine di quella età della catastrofe, scrive Oliveri, in cui si ridisegna la carta politica dell'Europa, si affermano i totalitarismi e da cui origina poco dopo un nuovo, come sappiamo, tremendo conflitto mondiale. Kongold è passato quasi indenne attraverso gli orrori del secolo breve, basti pensare che nei giorni dell'Anschluss era già in California, ma al tempo stesso è chiaro che quegli eventi ne hanno segnato la biografia e ovviamente l'esperienza. Noi ora passiamo a momenti importanti proprio della sua, non dico carriera, ma della sua biografia. Dario Oliveri parte dai concetti fondamentali lasciati nelle annotazioni dal padre di Erich, Julius Kongold, che era un critico musicale che faceva terribilmente paura a tutto il mondo musicale, era un po' l'erede di Hanslick, quindi aveva anche un peso, diciamo, davvero notevole da questo punto di vista. E Oliveri, appunto, trae dalle annotazioni e anche dal materiale della moglie di Kongold, Lucy von Sonnenthal, tutte le molte informazioni di cui il volume è ricchissimo. Peraltro, proprio la moglie Lucy, che ricorda la prima volta in cui lo vide, non a teatro o in salotto, bensì in palestra mentre stava facendo ginnastica e cantava ad alta voce, tutto assorto in se stesso. Luzi sapeva quanto fosse famoso, ma in quel momento le venne da ridere perché le sembrava soltanto un ragazzo un po' goffo che avrebbe fatto bene a dimagrire, se no che ci andava a fare in palestra. È un ricordo troppo personale e divertente, dice Oliveri, per essere taciuto, ma del quale al tempo stesso non ha senso proporre una parafrasi, così come avviene anche nel caso degli incontri fra Kongold bambino e Gustav Mahler e dell'arrivo della coppia Erich e Lucy Kongold a Hollywood, quando mettono piede nel mondo spietato del cinema e si emozionano a pranzare accanto a Bette Davis. Beh, ci sono ovviamente questi mondi, questo intreccio straordinario di mondi molto affascinanti che noi abbiamo ovviamente un po' sulla nostra pelle vissuto come la storia, no? La storia più vicina a noi. E poi però, appunto, ci sono i momenti della grande scrittura del maestro. Due quartetti, noi ascoltiamo il secondo in mi bemolle maggiore, intermezzo allegretto con moto di Kongold.

Quartetto per archi numero 2 in Mi bemolle maggiore opera 26, intermezzo allegretto con moto, Doric String Quartet nella interpretazione di questa deliziosa pagina di Korngold, sempre belle le scelte, bisogna dire, di Renata Scognamiglio. Poi in un volume come questo, molto interessante, di Dario Oliveri, In fuga dall'abisso, edizioni Curci, davvero c'è da leccarsi i baffi. Avremmo potuto così mandare tutto il mondo in onda e fare una trasmissione di 10 anni, perché appunto Oliveri scandaglia un po' tutta la storia di quegli autori importantissimi, fondamentali, che poi dall'Europa si spostano appunto negli Stati Uniti. E ricordo, per quanto riguarda alcune pagine, che il quartetto per archi numero 2, che abbiamo appena ascoltato, era del 1933, tenuto a battesimo proprio dal quartetto Rosé, ed erano molti i concerti e la vita importante, elettrica, fondamentale, che Korngold vive portando avanti il suo modello di scrittura. Noi prima abbiamo ascoltato, per esempio, Il miracolo di Eliane. Eliane era considerata da Korngold la sua opera più significativa. Bruno Walter, peraltro, concordava con questo giudizio. La moglie Luzi scrive: le aspre dissonanze. Lui aveva scoperto uno stile nuovo e singolare. Le aspre dissonanze che accompagnano alcuni personaggi non esprimono il potere del dittatore, ma rivelano l'animo di uomini dolenti. Ecco, Korngold ha appunto questa capacità di entrare attraverso la sua musica. Pare bene che lo facesse anche per quanto riguardava il cinema, che non era tanto un autore che accompagnava le scene con la sua scrittura musicale, e quindi le commentava e quindi le sosteneva, quanto invece quasi prediceva certi stati d'animo. Era molto particolare anche nella sua bellissima scrittura di musicista di colonne sonore. Much Ado About Nothing non è l'unica cosa che lui scriverà, rifacendosi a Shakespeare, e queste sono appunto musiche di scena.

Ecco, molto rumore per nulla, la suite opera 11, questa era l'ouverture di Korngold, Orchestra Filarmonica di Strasburgo, diretta da Mark Albrecht. Belli i vostri messaggi. C'è Giuseppe che dice: meno male che parlate di Korngold, perché se no certe musiche come Zemlinsky, Weil, eccetera, non si sentono mai. È vero, è vero. E questa è Radio 3. Allora, continuiamo, anzi concludiamo l'ascolto, perché siamo arrivati alla fine della trasmissione. Noi abbiamo e ci lasciamo proprio con il capolavoro La città morta, opera 12, l'atto secondo di Korngold, con l'opera di Normandia, diretta da Blaine Glasberg. Dario Oliveri, In fuga dall'abisso, edizioni Curci, un bellissimo libro. Buon ascolto, a sabato prossimo.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
3: Ma è così ogni mattina?
4: Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
2: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
10: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Paolo Salerno. Nella notte nuovo allarme aereo a Kiev, mentre ieri un'incursione di droni ucraini aveva causato il ferimento di 4 persone nella città russa di San Pietroburgo. E oggi a Londra si incontrano il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e i presidenti di Francia e Ucraina, Macron e Zelensky, con l'obiettivo di rilanciare il ruolo dell'Europa nel negoziato di pace.
3: Incontro Downing Street oggi fra i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. Mini vertice che arriva dopo giorni convulsi. I droni ucraini arrivati a San Pietroburgo, costringendo gli abitanti a restare in casa. Gli scambi di messaggi fra Kiev e Mosca, col presidente russo che ha rifiutato un bilaterale con l'ucraino. E poi Donald Trump che, concentrato sull'Iran, si defila. Che Putin e Zelensky se la sbrighino fra loro, ha dichiarato. E così la riunione di Londra punta a cogliere la palla al balzo, anzitutto per dire a Putin che la guerra in questo momento non gira a suo favore e che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sul futuro dell'Ucraina. Si parlerà anche di nuove sanzioni, anche se il Wall Street Journal rivela che oligarchi fedeli a Putin riescono comunque ad aggirare le misure, volando a bordo di jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a registrazioni offshore e ad altri trucchi. Consapevoli di questi limiti, Zelensky rimarca: i nostri attacchi in territorio russo stanno funzionando, sono i droni le nostre sanzioni. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Allarme negli Stati Uniti per l'intensificarsi dell'attività di spionaggio da parte di Israele, in particolare nei confronti dell'inviato presidenziale Witkoff. Tel Aviv smentisce, nel frattempo continua i raid sul Libano, con un bilancio di almeno 10 morti, fra cui 3 militari di Beirut. 8 vittime anche per un bombardamento israeliano sulle tende degli sfollati palestinesi a Gaza. Quella in Iran non è una guerra giusta, lo ha detto il Papa, che ieri ha cominciato il suo viaggio apostolico in Spagna. Leone XIV ha anche ribadito la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineato le sofferenze del popolo libanese. In serata la grande veglia di preghiera con 600.000 giovani. Davanti all'indifferenza e alla violenza, ha detto il pontefice, vi affido una missione, siate umani. Almeno 12 feriti, di cui 2 in gravi condizioni a Toledo, Ohio, per una sparatoria vicino al luogo in cui si stava svolgendo una rievocazione storica. Ricercate le 2 persone che hanno aperto il fuoco. Torniamo in Italia, da Mendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. Ieri pomeriggio la manifestazione indetta da CGIL FLAI per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento.
4: Erano migliaia sotto il sole di Amendolara, cittadini, lavoratori, braccianti venuti anche da altre regioni per dire mai più. Lo slogan scelto dalla CGIL per dire basta al caporalato, allo sfruttamento nei campi. Alla testa del corteo e poi in piazza il segretario generale della CGIL, per il quale non c'è bisogno di nuove leggi.
5: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
4: Per Maurizio Landini l'uccisione di Amin Ullah Amiad e Vasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa, che penalizza le persone oneste. Ancora Landini.
6: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
4: Il sindacato propone di allargare all'agricoltura quello che si fa nell'edilizia, introdurre un documento di congruità, cioè andare a verificare se l'estensione della coltivazione, il tipo e le ore di lavoro necessarie per renderlo produttivo siano adeguate a quanto dichiarato dall'imprenditore. Amalia Carosi, GR3.
2: Le opposizioni, a partire dalla Dem Schlein, che ha partecipato al corteo di Amendolara, chiedono un maggiore contrasto del fenomeno del caporalato. Il centrodestra intanto è alle prese con la campagna acquisti che il nuovo soggetto politico di Vannacci sta portando avanti in Parlamento.
7: Paragone ai nuovi arrivi niente meno che allo sbarco in Normandia, il leader di Futuro Nazionale Vannacci, presentando i deputati Forgiuele, Boff dalla Lega, Piero e Bergamini al terzo passaggio, Lega, Forza Italia e ora Vannacciani. Quando dai fiducia capita che resti fregato, commenta laconico Salvini. Fonti di Arcore fanno sapere che Marina Berlusconi non è preoccupata ma dà la colpa ai vecchi capigruppo azzurri. Sui temi economici, Fratelli d'Italia con Augusta Montaruli.
8: Il governo Meloni proroga di un altro mese il taglio delle accise, mantenendo l'impegno di difendere famiglie e imprese dal caro energia.
7: Centrosinistra alla manifestazione CGIL di Amendolara dopo la strage dei quattro braccianti pakistani, la segretaria Dem Elly Schlein.
9: Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati.
7: A sollecitare interventi più incisivi del governo contro il caporalato anche 5 Stelle e Fratoianni, Verdi e Sinistra, che dice basta l'ipocrisia della destra che legittima i contratti pirata. E sempre Fratoianni torna sulla patrimoniale. Non sarà nel programma, ma dobbiamo parlarne. Noemi Giunta, GR3.
2: Elezioni amministrative, oggi e domani ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno, coinvolti 6 capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi apriranno fra pochi minuti alle 7, resteranno aperti fino alle 23. Domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Primo turno delle comunali invece in 148 centri della Sardegna. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Meteoradio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: RAI, Radio 3. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
12: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di domenica 7 giugno. Un saluto a chi ci ascolta in diretta alla radio, a chi lo sta facendo in podcast su RaiPlay, Sound o sulle altre piattaforme. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Manuel De Luci in regia, Daniele Verde alla console. Come sempre la domenica daremo un'occhiata anche a qualche articolo dei settimanali, dei principali settimanali internazionali, ma prima facciamo una panoramica delle principali notizie che in questo momento ci sono sui siti di informazione. Ancora le tensioni nella zona del Golfo, con la notizia che gli Stati Uniti hanno distrutto due droni iraniani che erano diretti nella zona dello stretto di Hormuz. Insomma, sono ormai quotidiani questo scambio, questi scontri, diciamo, a fuoco, questo lancio di missili, di droni e di intercettazioni, appunto, di droni o di missili che avvengono nella regione del Golfo. Ieri c'erano stati anche dei bombardamenti tra venerdì e sabato a dei lanci di missili da parte dell'Iran verso il Kuwait e il Bahrain. Questa notizia è in evidenza sul quotidiano israeliano The Times of Israel, dove troviamo, e lo fanno anche gli altri testate israeliane, la foto di due giovani militari israeliani che sono stati uccisi in Libano, altro fronte caldo in queste settimane. E per quanto riguarda i rapporti fra Stati Uniti e Israele, la notizia che ha un certo rilievo oggi su molti siti, è arrivata ieri pomeriggio, rilanciata dal New York Times, è che il Pentagono rileva una crescente minaccia di spionaggio da parte di Israele. Il Dipartimento della Difesa ha innalzato al massimo livello la valutazione della minaccia di controspionaggio e si ritiene che Israele abbia intercettato i negoziati fra Stati Uniti e Iran. Recenti rapporti dei servizi segreti statunitensi, scrive il New York Times, hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle agenzie di spionaggio israeliane che intercettano i negoziatori americani impegnati in un accordo di pace con l'Iran, in un contesto di crescente allarme per una minaccia di controspionaggio più generale da parte di Israele. Israele e gli Stati Uniti sanno da tempo, hanno tollerato che ciascuno spiasse l'altro. Ma secondo alcuni funzionari americani, l'intensificarsi degli sforzi israeliani per conoscere le posizioni degli Stati Uniti nei colloqui con l'Iran ha superato il limite. I rapporti includono preoccupazioni sul fatto che Israele abbia intensificato i propri sforzi per intercettare altri funzionari americani, tra cui Steve Witkoff, il principale negoziatore del presidente Trump, Elbridge Colby, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, e uno dei suoi principali vice. Un altro rapporto, redatto dalla Defense Intelligence Agency ed altri uffici di intelligence militare e incentrato su eventi risalenti a diversi anni fa, afferma che nelle ultime settimane il livello di minaccia di controspionaggio rappresentato da Israele è stato innalzato al massimo livello, passando da alto a critico. Il rapporto, la stesura del quale ha contribuito la Defense Counterintelligence and Security Agency, descrive i vari tentativi compiuti da Israele per spiare il personale militare e funzionari governativi statunitensi. Le notizie e la crescente preoccupazione riguardo alle attività di spionaggio israeliane giungono in un momento particolarmente delicato. Israele e gli Stati Uniti stanno combattendo insieme la guerra contro l'Iran e non hanno mai avuto un coordinamento militare così stretto come quello attuale, con ufficiali dell'esercito israeliano che lavorano fianco a fianco con le loro controparti americane presso il comando centrale degli Stati Uniti. L'esercito statunitense sta condividendo enormi quantità di informazioni tattiche e operative con le controparti israeliane, ma alti funzionari americani hanno affermato che Israele sta cercando di ottenere informazioni sulla strategia di Trump e sui suoi cambiamenti di posizione riguardo ai colloqui di pace. E poi, passando all'altro fronte di guerra, quello tra Russia e Ucraina, andiamo sul sito della BBC, dove troviamo la notizia che le autorità russe sostengono che l'Ucraina ha sferrato Russia e Ucraina. Andiamo sul sito della BBC dove troviamo la notizia che le autorità russe sostengono che l'Ucraina ha sferrato un attacco senza precedenti su San Pietroburgo e nei dintorni, mentre la città ospitava l'ultima giornata del Forum economico internazionale che si svolge ogni anno. Ne abbiamo parlato anche nei nostri approfondimenti di Radio Tremondo questa settimana. Più di 140 droni sono stati abbattuti nella vicina regione di Leningrado, ha dichiarato il governatore Aleksandr Drozhenko, mentre il sindaco della città, Alexander Beglov, ha esortato i residenti a rimanere in casa per la prima volta dall'inizio della guerra, più di 4 anni fa. Il presidente ucraino ha dichiarato che le sue forze hanno colpito gli arsenali russi e una base navale in quella che ha definito una risposta giusta agli attacchi russi. Questa notizia arriva il giorno dopo che Putin aveva dichiarato al forum che non aveva senso incontrare il presidente ucraino Zelensky, il quale aveva chiesto colloqui diretti per porre fine alla guerra. E il comandante di una delle unità ucraine coinvolte negli attacchi con i droni ha dichiarato alla BBC che è stato molto facile colpire obiettivi all'interno della Russia. Voliamo in Russia come se fosse il nostro territorio, quasi nessuna resistenza, non è difficile raggiungere un obiettivo, ha detto Yevhen Karas, comandante del 413° reggimento Raid delle forze dei sistemi senza pilota dell'Ucraina. Insomma, dichiarazioni sicuramente abbastanza clamorose su queste, che appunto si può volare ormai, i droni ucraini possono volare in Russia come se fosse il loro territorio. E a proposito di questo conflitto, oggi ci sarà in Gran Bretagna, Downing Street, un vertice con Zelensky insieme al padrone di casa, il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Questa notizia è in evidenza sul sito del Guardian. Ovviamente l'obiettivo è quello di rilanciare il ruolo dell'Europa nel processo di pace fra Russia e Ucraina, quindi vedremo cosa uscirà dall'incontro di oggi a Londra. Altro tema che trova spazio sulla stampa internazionale, soprattutto la stampa spagnola, la visita di Papa Leone XIV in Spagna, un evento seguitissimo dalla stampa spagnola che sta dedicando pagine e pagine a questa visita, anche la televisione con dirette non stop, la televisione spagnola. E il País titola: il Papa interviene nel dibattito politico spagnolo con una chiara presa di posizione contro la polarizzazione e l'estrema destra. Il primo giorno di Leone XIV a Madrid inizia con un discorso che rafforza la sua figura di leader morale contro il populismo, prosegue in un centro per immigrati e culmina in un evento con 500.000 persone. Nel suo primo giorno a Madrid, dove è arrivato alle 10.30 di sabato mattina, il Papa ha subito sfoderato un arsenale di idee e argomenti che lasciano pochi dubbi su ciò che pensa. Nonostante il suo carattere schivo, nella solennità del Palazzo Reale, di fronte a tutte le autorità della classe politica, Papa Leone ha esercitato.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Matthias Mayer.
2: Die Ausschreibung für die Umfahrung von Rabland könnte im Herbst erfolgen. Bei einer Schießerei im US-Bundesstaat Ohio sind 12 Menschen verletzt worden. Das Wetter recht sonnig, am Nachmittag örtlich Regenschauer und Gewitter bei 24 bis 29 Grad. Nach der Fertigstellung der Umfahrungsstraße in Castelbell folgen entlang der Finchgar Staatsstraße weitere Projekte zur Verkehrsberuhigung. Unter anderem rückt in der Gemeinde Parchins die seit Jahren diskutierte Umfahrung von Rabland näher. Alle Unterlagen für die Bauleitplanänderung sind der Landesverwaltung übermittelt worden. Im Herbst könnte die Planung ausgeschrieben werden. Auf dem Gerichtsplatz in Bozen soll man für eine Übergangszeit wieder parken dürfen. Die Staatsanwaltschaft hat schriftlich ihr Einverständnis gegeben. Wegen des Baus des Bibliothekenzentrums und der Tiefgarage am Siegesplatz fallen im betroffenen Stadtviertel viele Parkplätze weg. In dieser Zeit können am Platz vor dem Gericht 50 Autos abgestellt werden.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Bon domsdi, bona dumania dalla redazione Rai Ladinia. Chi gi argumenti de nos notizieren quei sit de giuni dumania da Jandli. Papa Leo VI de Gesem iet la Spagna a Madrid tielen quei passan a milion de fedei rui adum a la massa al dod stimes. I varci de Südtirol ametu la fundamentes per un sviluppo organizativ nuov zi partit. In ieri l'unire nuval statut il li unilità i organs de partit nuoves per eli demus nos se schluch il mandat de copport a usch. Con anche domani ai 7 giugno, tol l'aiuto al pingromita sino su si servis da Dingsta con il joller de soccorso staziona a Pontivas. Pludis de festa con musica e il stat al plan de mareo con la 14esima edizione di campionato mondiale de armonica, scomincia il luni in Giubia in cui vanno sluciù. In ieri l'uni teni la 20esima edizione del Sella Ronda Bike Day, la manifestazione è diventata un simbolo dell'importanza del settore della roda per il turismo, d'entre la novitees e il for più partecipazione dall'Asia. Andrea Prandi de Bormio Avanciù, la Saslong Half Marathon, la Mesa Marathon in Santaur Saslong, ruedainira si ottava edizione, secondo a men centesimo de tempo de plu ia l'atleta Chaza Alex Oberbacher. Donoj notizierte da Kerdaura Prachapurg, valanque in ante con la trasmissione La Coppa dal Caffè, un quei con signor Hugo Senoner, che ragiona della Liegia cristiana. Ma giungzang dan provia. Papa Leo VI de Gesem iet la Spagna a Madrid tielen quei passan a milion de fedei roi ad uma la massa al do de stimes.
2: El va in ante il viaggio apostolico della Spagna de Papa Leo VI de Gesem, in che la celebra la messa de Corp de Christ a Madrid te danta una piazza de passa un milione e mezzo de fidei. E den alla perdice all'invita ai cristiani a essere vicini e pure ci slarier fora la pes e non perdere la speranza te danta la fadia e la difficoltà de nos tempes. In genere, alla visita alla capitale, il Papa la ence scontrare re de Spagna e sia famiglia, te la scontrare ufficiale con él e coi politics, la loda la Spagna per sia gran tradizione de convivenza culturella e religiosa, per essere gita, desche paese appuntin in ant con politiques per la pes e contra la militarizzazione. L'ampo ence ricordare l'importanza de tenir ad e del dialogue. La visita de Papa Privos è la prima visita del Papa della Spagna da Quines en in ca, chi dis sarà a Barcellona o la che sarà ence presente all'inaudazione della Torre de Gesù Cristo della Basilica della Sagrada Famiglia, ai 10 de giugno le avvisa i centen della morte di Antonio Gaudí, architetto e artista della Gran Gesia. Doda che estesirà in ante la Isole Canarias con scontrare scoisoni, coi migranti, col mondo della cultura.
1: E con la Santa Massa de Trai Rujnedes, il Dom de Bulsang e la Prozession del Centro Storic, al Vasco Livo Muser celebran quei la Festa de Dumania da Jandli, Corpus Domini, te si perdica la curdaca in certi tempi digitei dal didan quei, non ha la vair comunion nia dal consum o dan algoritm, ma dal don de senstas, de na comunanza che non è nia fatta de clic, ma de vita reala e de responsabilità. La Prozession e il Cristiad Uniportat reis il Centro de Bulsang, un Christ de l'han realizzat da una persona che ha fatto per una situazione di abus, un simbolo sterco, sani l'impani della diocesia, in cui trese il progetto di sensibilizzazione per via a una cialenia di mezzo. I varci del Südtirol ametu la fundamentes per un sviluppo organizzativ nuov de si partit, in ieri l'unire nuval statut il li unilità i organs de partit nuoves per Elide Musner se schluss giù il mandat de co-porta usch.
3: Io personalmente ho imparato a tutti, all'inizio di questa storia, ma all'inizio di un'esperienza molto importante per la mia vita, anche per la mia attività politica, ho imparato a lavorare con le persone, a gestire le dinamiche politiche, anche sulla e comunque fuori e a livello provinciale, e alla portata di tutti, anche a me personalmente.
1: C'è Luca Bertolini, ha dato giusto in ciaria di Coporta Usch, Katrin Wert e Zeno Oberkofler, i successori per affrontare l'anno sfide del panorama politico che si muda.
3: Anche una nuova dinamica mondiale a livello mondiale con una mandata che diventa più stessa e anche un populismo da stessa che è il rode di Vartschkal da Tini, l'orientamento, da orientare ai valori e alle tematiche verdes e a non avere il populismo che è lungo e lungo.
1: Una de la grande novità è il statuto nuovo di Varci e l'introduzione della figura del presidente o presidenta di Calcioni, l'Ità Brigitte Foppa. L'Italia lancia i delegati dell'organo direttivo strategico del partito, la Prancia Elide Musno. Con anche domani ai 7 giugno l'aiuto al Pindolomita si no su si servisce da dinsta con il giorno di soccorso stazionale a Pontivas e con l'orazione con l'organizzazione degli soccorsi provinciali Heli e la centrella del 112 vanno il servizio con il giorno dell'aiuto al Pind garantì un ID dalla 8 domani fino alla 8 sera e a rotazione con gli altri giorni di soccorso della provincia vede dalla 6 domani fino alla 11 sera. C'è nuova fila squadra se giuda crap ma tutto sa dunque l'aiuto al PIN in parte del raione della Dolomites e giuda crap che fece servizio per l'aiuto al PIN ad ucci fatta una formazione apposta. La squadra dei soccorsi e tutto sa dunque un pilot, un dottor di rianimazione in giuda crap e un che managea la binda. Il raione con l'aiuto al PIN fece servizio dante al dutto della Dolomites della provincia di Bulzang, Tranti e Belung mancia di lungo con l'aiuto al dalla centrella del 112. A Trent è una novità del settore della sanità, vanno dialogare con gli ammalati computer e cosa con successo, non c'è già che vanno gemendri la compagna di questi pazienti che non sa sanno un'itauce sotto spedale.
2: Del Trentin la telemedicina la edo a mosser esice molto positive della gestione di malie croniche. Tenendo sperimentazione della Val del Sol 108 pazienti con problemi di care o diabetes mel del zucchero, gli è venuto controllo con telefonate e videochiamate santer dottor all'ospedale e paziente accesa e con strumenti al do. Il 93% non ha avuto de bisogno di ricovere questo ospedale. Al do di cardiologhes e il monitoraggio de seguitel permette di trovare buon'ora eventuali pioramenti e intervenire dant che la situazione la venne piora. A mo' pede del 90% di casi il teleconsulto e schiva la visita in presenza e così ta se smendra la listes. I dac i estac presente a Rorei e den an convegno dedicato a dies ein dalla telecardiologia trentina.
1: Più di questa festa con musica è stata al Plan de Mareo con la 14ª edizione di campionato mondiale di armonica. Scomincia il lunedì in Gioia in cui vanno sluciù.
4: È l'estrumento par excellence della musica popolare alpina. Jorgi Daman con so son plagiore e ligarzin. Der gran porca lince l'interesse dal pubblico per questi strumenti, per si sonadus e per la manifestazione. Le campionat mondiale desquince i campionati austriacs al Plan de Mareo. Jorgi Daman ha una popolarità co cresce in livello co cresce desque le maestre de musica Eduard Huber nes dis.
5: Je pense zurück dann da 2025 eindro ne ni chamo tan kan ye tan sonet tan trep ne ben zwar sonem ni magari tan trep i zeng da ultimi anni vego un tres che le interesse un tres maju i al ving do ka join i cosona con un fo con plage Jorgi.
4: Ince Werner Weibert, president dal Harmonica Verband Österreich, coele patron e organisatore del gran event, dice che Jorgi Daman è tre più populars.
6: Für uns ist eher zu festzustellen, dass die steirische Harmonika in einer Form zulegt und sich entwickelt, wie wir es früher eigentlich nicht erwartet hätten. Gerade in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren ist die steirische Harmonika auch technisch und von der Bespielbarkeit so großartig geworden, dass von einer Krise nicht einmal andeutungsweise gesprochen werden kann.
4: Engschö Werner Weibert. Le livell dai sonadus e alti incedea che le strumenti vengono insegnate le scuole de musica. Werner Weibert fece un bilanz der positiv dell'event engschö.
6: Ich bin sehr zufrieden. Ich muss sagen, ich mache das jetzt als Verantwortlicher circa 20 Jahre. Und in diesen 20 Jahren hat sich das derart gesteigert, dass man, also was heute gespielt wird, auch von den Kleinen, das war vor 20 Jahren vollkommen undenkbar. So kann es wirklich weitergehen und wird es auch weitergehen, weil wir das Glück haben, dass wir sehr viele junge Lehrer jetzt haben, die auf diesem Niveau unterrichten und daher steigt das Niveau.
4: Dal 1999 è il nuitigny per le premiade ai campionati mondiali di Jorgi Daman, la Ottatal Osttirol. Dal 2007 è il campionato stesso a Sterzing, la 14ª edizione senza nulla tenere al plan de Mareo, con deren grande sonde pubblico. Tutte perte sono adesso e se sono adus da Slovenia, Austria, Italia, con Südtirol, Germania e Ucraina. Edward Huber, la più de Mareo, è dal 2011 al Harmonica Verband Österreich, da più anni in ca incete Juries, e sceglie il nuda mané da organizzare il campionato de Mareo, fat l'al con l'aiuto della cooperativa turistica. La categoria junior ha davanti David Raphael Valpot d'Ortigé, il campione del mondo.
7: Io spero di avventure, sì, sono un gran ca, con il pensiero di avventure, ma tanto tutto fa pena, già come sa bella sono io. E mi sono fatto una grande esperienza, mi sono fatto pena in quel concorso. E ora che ho imparato la prossima, mi sono fatto spero di avventure, ma quel spero di tutto, io ho un grido per la giuria. Ben bella avventure tutto, ma la vada in tutto il sonno.
4: Met dem Mang all da an da die Schein, skrittetet la Score de Musica sal por Orgi da Mang i Klavier. Met dem Mang den Ant all con Orgi da Mang, en schö el Romagnu pa kus Strumont. Kalissa a David Raphael Valpot der bel da sonne.
7: Io sono Jan, a Jack, niam es ne da Saul, ma dan talutang sonne te Gruppes i Kundautri, in si spartage la Grazia sonne de Brieda. I cali bel, gli anche bella sono di noi, si su momenti si spontan, e lo funziona e l'altro la compagnia.
4: Per raggiungere il livello alto, sono David Raphael Valpot del Trep.
7: Io sono da anche 8 anni, che ho fatto la terza scuola elementare, e diciamo che sono non un mese al 10, Sang Pranjnikal Konkurs, Jungs na de Plu, da reis neu Dutl D, da atre dies neu Jad Laurella, ilo so neu po mifem Nötnjam, ilo ipa bassen sonad media doi aura mesa al D.
4: Eng schö David Raphael Valpot, campion dal Montla, Kategoria Junior, con 27 Konkurrenz. La Kategoria Weltmeister, con 11 Konkurrenz, ad Avaniela Slovena, Danaja Grebens, terzo in Jupire e la Costa della Pide Mareo. Le gran eventsera ince argument de trail eng schnet.
1: E ieri l'unità la 20ª edizione del Sella Ronda Bike Day, la manifestazione, è diventata un simbolo dell'importanza del settore della Rodas per il turismo, d'entro la novità e il forplu partecipante dall'Asia.
2: La 20ª edizione della Sella Ronda Bike Day è venuta in Drezzeda, tutta Roda della Valedes, in Gern, con la collaborazione appunto di tutte le aziende e le cooperative turistiche di Fascia, Gardena, Reba e Alta Badia. Le è venuta ombra per questa prima edizione di giugno 6.000 partecipanti e partecipantes. Nos, che stanno, sono stati de selva, sentiamo il presidente Dolomites Val Gardena, Christoph Finazzer, e ne conta della neva tendenza.
8: Cicudo, Caliunian, de nuova gente, che stanno donclo coreano, giapponesi, roba che non abbiamo avuto negli ultimi anni, che vuol dire che il sergione ora per il mondo che da noi sia il bel agì con la roda.
2: I ciclisti e le ciclistes le svengono per visitare la Dolomite secondo le svaliva sorts di roda e i fesci la raida. Appunto, il strumento della roda le diventa una merce turistica importante e si porta da una filosofia del turismo sostenibile, del rispetto per l'ambiente e del chiede della natura.
8: È molto importante che la roda sia un segnale per il futuro, già che noi siamo già di mezzo dagli auti e già verso la mobilità sostenibile e la roda è una dei settori.
2: Se la Ronda Bike Day non è una manifestazione turistica, ma se toldo è una questione politica.
8: Diciamo, lì è nasciuto come il dì della famiglia, ma ti anni l'Unione Scila anche mi sono dei messaggi ben da bo' clare che muoia rispettare la montas e la roda è sicuro che fece rispettare la montas e la bella Dolomites che ho.
2: Se la Ronda teve in te la confermasse successa do a do del 2020, a cagione del Covid, l'edizione la era su Teda, ma dall'andò dal 2021 la è venuta in drezza ed adertura do iote salan de giugno e de settembre.
8: Noi abbiamo cominciato il 2006 smio una roba non fattibile, con le moda tra, e non duca l'idea del 2006 fa da sang dratta, e spronclavamo in ante un grondane.
2: A Torpert, Ghesh da tutto il mondo, Stati Uniti, Asia, da tutta Europa e dalla Teglia, sentì un naturista da Salzburg con sia famiglia.
9: Ja, ich bin das erste Mal hier, mit meiner Familie, mit Mama und Papa. Wir probieren heute das erste Mal die Runde aus und schauen, wie es geht. Und wir kommen aus Salzburg, aus dem Bungo.
2: E ence, gent dal TAC della Teglia.
10: Sono Michael, vengo da Martina Franca in Puglia. Abbiamo fatto 12 ore di strada per venire fin qua, questa è la mia seconda volta al Sella Ronda, è bellissimo perché adoro la montagna, adoro pedalare in montagna e Sedananda poi qualcosa di stupendo. Chiudere i quattro passi è tutta a disposizione per noi, è fighissimo.
2: Chi se gode la strada sui Joves Leence e un muoio di gente al post, sention Maximilian Crazzolara dalla ILA.
11: Ma c'è il quinto atto, chi la fece, le tre della manifestazione, le gente vignette, gente più grande, gente più piccola, gente con la roda normale, gente con la roda patria. È bellissimo, è il quinto atto chi la fece, vignano, sta conforto in tre da noi. E alle tre un bel dia per con la roda e stai in compagnia.
2: E adesso c'è Stefan Thaler.
12: La fece bel da 5 anni, 13 anni, e però la facita da Sudac, dal Ton. E mi sa dar bello da tutta la gente che smuove la roda e il kit che ha alda negli auti e che mi sa infoch bel. E ancora c'è qualcuna gente delle altre valade che passano, saluta e dice alla buona luna da gi con la roda e che mi sa dar bel.
2: Karin Valentini la ne conta della solidarietà della gente che anche se ha dei bisogni.
13: Ma si dice che ha più fortuna, che ha più un problema sulla roda. Dici disponibile da idee da solo per calare e caccia in cibele della roda da verta duc, o la canse dai da sciangat bujani. E ha più fortuna, e è l'este bello.
2: L'edizione da Duton la è ai 12 di settembre, che è la del 2027, la metterà man ai 9 di giugno.
1: I concas fina nos notiziar de grapravai scuta su, giosaninant con la coppa dal caffè, un quai con signor Hugo Senonar.
0: La coppa dal caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gi dai programmi sladins della RAI.
14: Bon di a vodut che me scutei su, cloie no Hugo Senon l'exploant de mulpo che va regiona. Duc sa che la Gliesa ha una struttura che resta in vita bel da 2000 anni. C'è appa la Gliesa de particolare che la può vivere mille e mille anni con altre politiche, altri partiti, altri sistemi commerciali o filosofie resta al massimo 100 anni in vita, ve conti zec cocla sa da pro do che Gesù Christ è morto. Gesù ha dit ai apostoli dan san gi til paravis, gidete tut il mond e cune dide calca eis audi e calca eis udu. E da quel moment tut sanie da Jerusalem e gic sauram pu tut il mond ora de un. Quel fu l'apostol San Giacomo che ieri sta a Gerusalemme. Duce ora un sì sistema per cune di la parola di Gesù e per abbine gente che fece comunità. Qualche ora più successo fu San Giovanni, che fu la Turchia, o la clame tu su te sette grandi città na comunità cristiana che ora come sistema prim, se u lei ban. Secondo, su giude ora. E terzo, Sabine per laude e ringrazia nos e dia. San Giovanni ha poi vivu sull'isola Patmos, da ulacla organizzata anche la comunità cristiana a Efeso. Ma che belau tutta questa comunità ipona sparides. Restedes ie me calles che San Paolo ora metusù. Se ben San Paolo non fa niente apostoli, si chiede degli altri apostoli. El dan fa un gran nemico di Gesù e fa mazzè un gruppo di cristiani. Per un po', dopo la sua conversione, il diventa l'apostolo più importante di tutti i tempi. Ci dica el ora un metodo di fare comunità che sarà vivo fino a quel. E ci è per il particolare di questa comunità? San Paolo ha snell dat a ogni comunità una struttura. E questa si struttura viv mal di dan quei. Che lì è un vescul di ogni gran città. Pona ie i preves, pona ie la gente che fece la caritas e la gente che se da giù con la liturgia per fare la massa. E quel sistema questa struttura è bel da 2000 anni attuela. Dal Nuovo Testamento savon che San Paolo ha consacrato due vescovi, Tito e Timoteo. i da kiš doj vaškoli ulasi zan v kontecek.

Ti anni 60 do la morte de Gesù, San Paolo oa un scule con l'inuam Tito. El a giata l'inceria de fe il vascul e ie sta mandà sull'isola de Creta. Il ciudì che da anni feci for urlaub sull'isola de Creta, ogni an vidi a cri il luoc u lac Tito a vivu come vascul. El fort la città de Gortin, che entlauta for la capitale dell'isola de Creta. E lo da un vagunani a scomincia a Giave, ciò che da questa città nel purestania, sic a Pompei. Ma zan, già ti in grum de reperts de Maruella, sic il palazzo u lac il fort scrit, c'il sas, tutta la legge la democrazia greca ti anni 500 dan Gesù Cristo, na memoria storica de Maruella. Se tratta d'una costruzione sic il tunnel della ferrata a Santa Cristina, o la xan do 2500 anni pon lieser tutta la legislazione stentlauta. E lo glongia je pona daudei la gliesa de San Tito, che je me plu na ruina. Monte Santia, il porto de questa città, che ha il nome Caloi Limenei, che vuol dire Stront de Maruella, o la canca San Paolo sa forma canca fu a prigioniero e che univa porta a Roma per visto processa dal coser de Roma. 50 chilometri più a mandrata je pona il porto Phoenix, una città con due porti. Un port a Manciancia e un port a Mandrata della penisola Phoenix. Quando San Paolo fa il no sul bastimento per lui a Roma, San Paolo ha detto al comandante della barca di se fermare il no a Phoenix, ma il comandante ha snel detto «Ul greipa an schiavo». Giominant, in Scila e il bastimento roa tan temporal che ha desfà tutto il bastimento e sul comando pona de San Paolo duci i 268 passaggeri e pona stai salvei sull'isola de Malta. E ciul dic Tito fa un po' speva, San Paolo da Roma ti ha scritto una lettera che pon lieser il Nuovo Testamento e San Paolo dice «La grazia de Dio». Je comparida a portare salvezza a tutta la gente. E Gesù s'ha sacrificato per nos deliberare dalla maledizione e per fare ora di nos un popolo santo. E che al vascol Tito ce l'ha di conedì e di fe. Anche San Paolo ti ha detto, mat verda, che gli abitanti di Creta slabefen pur e je ben de bo fritsch, nie just un bel compliment per cai de Creta.

Izam v konti mocek diskondo vaškul, ki sam Paolo am tusu, koe linuam Timoteus. Siloma foa na ebrea, isiper am pagan la grecia. Shibang Timoteo foa band bojaun, San Paolo lo a manda a Efeso, la bellissima città greca e band borica per si dea Artemis. Artemis foa na dea cun duni sort de piet, e percal a meda da la mutans e da leiles. E duc caic gia til tempio da la dea Artemis, pona se comprovi un ricordo de questa dea Artemis. In Scila e Taia Sas, oa me da fe un grum de statues de marmo, come copia la dea Artemis. La città vivova il mestier de quiche cultaures e de quiche taiasas. Mandi il roi San Paolo a Efeso e a dit, «Pruda capi, questa statues a uedli in veic, a nabocha ken rjona, a uredles ken aut, e a niancan cur. Sun questa duc e cultaures a fat na protesta contro San Paolo. Per fortuna foi lo la polizei ca salva San Paolo e lasa belau scana dalla rabbia. Ma San Paolo e sta salva tul dic al foa in cittadin roman e guai kil tu cor. E sun castam tomait mi familia e duci sculteurs de Gradaina. Mi per fo sculteur de Gran Christ. E trei de mi fredes Fonga Skultaurs i unge Moller. Kok sa weis, tiani 1960 Sant Kater, fol Konzil Vaticano II. Entlauta oa i kardinai dit che la Gliesa e la Santa Massa mossa se mude. In Scila, da ungen dia lauter, i Skultaurs de Gradaina no plu da laur. Il problem de Gradaina foa me grand. Per fortuna, la gran pert, soa giata ora, Nauter mestier. Me puc a cala de fe no plu arte sacra, ma arte profana. E per cal posi capi la rabbia di abitants de Efeso che ai oa a San Paolo. E te casta città, San Paolo a lasciat Timoteo a fe il vascul. Pudon capi te ce tension che Timoteo foa. Laure cungent che ti pudova. Perché San Paolo ha scritto due lettere a Timoteo per il rinforzare di si impegni. Ha scritto, io vuoi te fe le ricordare. Fe rivivere il carisma del don di Dio che te è dato a ti quando teni mi mangs su te. E Dio ne se ha dato un spirit de grammes, ma un spirit de forza, d'amor, e di speranza, da via de cal note daude. E mi proposta in quei ye de nos daude la fede che on, ciulic la Gliesa, vivrà mo altri milani. Dis Hugo Senona, l'ex pluan che vi saluta da Mülport. An saudi, Nautriada.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una bona sera dalla redazione Rai Ladinia. Fe pensin van for pluciar dant al tut per i auti a diesel duman sa spietun ki priege svede monia de su. De su Tirol un put duman co rispet al rest la taglia, ma senza teni cont che il pensin costat la provincia de Bulzan bella zang de plu che fetter dlonc a livel nazionel. Al dod la Unione Nazionale di Consuma d'Aures il su Tirol uni registra kis dis na aumant il diesel de me schmpadin si 5 centesims al liter, puc respecta ai 60 centesims registrei, per exemple, la Puglia. Ma chi che fece pensin la provincia de Bulzan pai al secondo priest plout de tutta la taglia, 2,026 euro al liter, messo l'autostrada pai un modo plu. Cun na santa massa de trai rugnedes del dom de Bulzan e na procession del centro storico la città, al vasculivo muser celebran quei la festa de domania dai andli, Corpus Domini, te si perdica alla curda canciati tempes digite dal didan quei, non nasce la vair comunion nia dal consumo dan algoritm, ma dal don de senstas, de na comunanza che na ienia fatta de clics, ma de vita reala e de responsabilità. La procession il cristiano uniportat resultanter de Bulzan un Christ de lang realisa da una persona che ha fatto per una situazione de abus un simbol sterke sani dlampani de la diocesa per mostrare che il duel e la responsabilità de l'auresu e la prevenzione manche la speranza de una varigion e reconciliazione tocca davai na lerc a mesa la dlieja. La inuam bike lane ia sang lai fat an chasung la stredes di jaufas de sella i pordoi la rissa de panta da vester per matern sagurazza kike va cun la roda.
3: Iamme tuman ence te l'aperte fa scena di jaufas de sella e de pordoi i lurieres per la realizzazione de doi neva strisces de streda de mo agen in su dedichedes alla rodes. Sun jauf de frea da quel fosc al jauf, per esempio, o ence dalla man de gardena del sella la striscia lai già e se la troa ence te paese ortisei. La corsies per la rodes les permette ai ciclis de esserte na condizione de mor sicurezza e les permette la convivenza coi auti endena in mesa di sta. La bike lane neva la porta dal rondel de Cianacei, rue su un croce de via ante la strada statella 48 e la strada statella 242, la striscia va in vers Bordoi o in vers Sela. Ven corriduc doi jove se o lacchele la strada, più 30 venirà disegna de mo pitogrammes e no na linea trateseda. Il presidente della provincia autonoma de Trent, Maurizio Fugati, sottrisse che chisci intervenz i fe esperti della sperimentazione già in via da via per il traffic sui giove se garantisce maggior sicurezza ai ciclisti.
1: Andrea Prandi de Bormio avanciula a Saslong Half Marathon, la mesa marathon antaur Saslong ure da inira si ottava edizione. Sgondo a men centesim de tempo plu, il atleta Chaza Alex Oberpacher, 520 e sta ci atleta al start su Montepana, 21 km de percorso, con 900 metri de deslivel sotanci la Gnibla. Alex Oberpacher.
4: Sali importante, sa che la garzeta de Chaza, sa voi che Adria Prandi che avanzò e Van Bosterk in sei l'estate li piavia ma snel staccamo moment però poi io ce l'ho fatto in gara Galileo sono rapido e poi nel finale ho detto sono zona di briada del cielo in sei l'ho fatto e sono di briada del cielo allora avanzò ti ho dato che il cielo per un momento più secondo il più snel ma sono di briada perché lì sono scontato.
1: Terzo e Andreas Reiter, il gran spettacolo in città la Gargella di Leiles con Martina Cumerlato di Gardaina Rannerska, venciù.
5: Questa Gargella è molto, molto e mi sa fuori piacere poter salutare tutto e mi si di danke a tutti quanti, ci voleis, poter unire tutto e salutare con me il prossimo anno.
1: Seconda la Tudascia Annika Seffelti, terza Nora Goller. Itlo fina nos notiziar de graprava escuta su, Jean Zaninante con la trasmission dai Krabs del Sella.
2: RAI Radio Ladin Doles Cultrinas. Attualité, société, économie.

Bonasera e benvenuti a nostro programma culturale da Krapsel Sela. Tres il programma Erasmus Plus, a nostra collaboratora Sofia Stuflesser fa un viaggio nel Paese Basco, nella Euskaleria, e ci racconta di questa prima trasmissione delle esperienze che ha fatto Jean-Yves Plouapuntin niente sulla Rujneda, sul Svilup di questa, sui nuovi, ponendo sulla standardizzazione, la nos dà informazioni storiche e con la situazione politica. Nella seconda trasmissione, che potrai sponare audi prossimamente, tratterà l'argomento della scuola e del sistema immersivo, audiron sex sulla cultura, musica e bai tradizionali.

0: Buonasera, un giorno tu lassi racconti del viaggio che hai fatto la Euskaleria, il Paese Basque. Io avevo la possibilità, l'occasione di poter fare questo viaggio con Erasmus Plus, già che la ripartizione scuola e cultura ladina, l'intendenza ladina, ha dato la possibilità agli insegnanti e al personale che lavora all'intendenza ladina di fare un corso o un job shadowing ora di qua. Un corso, mi pensavo, posso fare online, io sono più interessata a un job shadowing che gli lui ha la parola shadow, no, d'ombria, e si tratta di gire in sala d'auto per quelli che vanno a lavorare, che la scuola o l'istituzione è strutturata, imparare ciò che va bene, ciò che va a povestare manco bene, per poter sorrentare certe idee e le mettere in droga in certo nostro sistema scolastico. Io mi pona matua gi che sviac in stessa, li è stat un gran lor d'organizzazione, a ti scrii a tutta la scuola, si istituzion, si il prim ne nia tang a sluna già par respostas, je pona provancia a kerde su, i rujnang inglesh ma un nivel poda trai matu giù il telefon, ma pona imparan valguna paroles de basque per salude, per ringrazia, in scila, sons pona stata bona de matragi. Sono stata nena, zanda mei, e ho lasciato questa trasmissione con tempo di mie esperienze. Lì proprio è stato un viaggio scialli, scialli interessante. Ho imparato un gran mondo di cose e potuto già per troppe idee interessanti per mettere in pratica la vita da un ID e anche soprattutto per la nostra comunanza ladina e che lì è proprio stato un gran, gran arricchimento. Io ringrazio di cuore Duccio che mi ha dato la possibilità di fare questo viaggio in insieme all'Europa che dà la possibilità di fare questi viaggi tutti i paesi di Erasmus Plus. Siamo conti un po' di ciò che è la Euskaleria e la Rusneda, Euskara, Basque, anche che è proprio molto interessante tanto l'ut per nostra mandranza ladina. La gruppa di Rusneda Basca, ti dici che è Euskara, perché se dici che questa intervista è Euskara, poi il mena la Rusneda Basca. La gruppa di Rusneda Basca è partita tanto la Spagna del nord e la Francia del sud-vest. E il Basc o Euskara vanno rusnati la Euskaleria per ladin paese Basc. La maggior parte del Paese Basque è la Spagna, con un taura 700.000 persone che la regione. La Francia all'incontra venne il Merugnada circa 50.000. Ma. Le quattro province della Spagna, Biscaya, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa e in Cetrei della Francia, la Purdi, Nafarroa Berrea e Suberos. Scusate, mi pronuncia la parola basca che io direi che questa trasmissione non sarà mia perfetta, ma ci sarà il mio. La prima tra le province che nomina, dunque, Biscaya, Gipuzkoa e Araba, tocca per la comunanza autonoma basca. Di tutta la popolazione che sta, diciamo, della Euskaleria, dunque di tutto il Paese Basque, ragiona intorno al 25% della gente basque. Da c'è rajons di più, da c'è di manco, non può essere da noi. Il Paese Basque, anche una sua bandiera, che è altrimenti la bandiera ladina, ufficializzata e riconosciuta da fin. La è quaccia con un X verde e sarà via monacraus blanca. Questa bandiera è dove un fuori nota che da ora. Daugina la bandiera della Euskaleria, fovince suons la bandiera della Palestina daudai. Il mio unidit che scegne una mandranza non posso nia restare neutrei e in de Francia a qualche succet della Palestina. Sì che la Palestina si sente una gran parte di gente basca forma sottomatuta dalla Spagna e dalla Francia. Spartite due stati si orientè al popolo basco fuor più a questa due grandi nazionalità giang de cest all'altra parte della comunanza. L'influenza della Spagna e della Francia è fuor magra e magra nia mit la Rusneda mancia la usanza da un'idì. In tlauta maiovum per esempio la parte spagnola dell'Euskaleria da marandra d'antre la doda și meza la un. Alidan quei do meza la doi o la doi. Alien ce da di che la Spagna ne va laura nia ad un cum il temp. Vestor tu casi da vai laura și che la Gran Bretagna. Ma il dittatore spagnolo Franco ant lauta u lus furze su la madema aura schickt la Germania per quel il marschalli plu linaus da sera sche ban clip per exemple bella la nuov un levanche schalli plu tert a jacke il van plu tert linaus no i senti cella la carta geografica dell'Europa pa na vegen che stamp na vania ad un colorart la Spagna. Zdaj vam kontimo velik la ružneda euskara o baška. La ružneda euskara na nje parenteda kum deguna avtra, kaj je velik da bešče interesant. In če še vsa španuel, francouz in glejš, nam tam net nije. Poveštra se, kaj baško le euskara je la ružneda plu vedla dle Evropa, kaj je manj vita. La ružneda euskara na dgun artikuli in dguna prepozicions. Tres declinacions si sufiš, che vuol dire pertes la parola scvang tacedes le pro, prae sustantifs, intendeng ciclia mina. Pra la magra pert la parola spasques toma la cadenza sulla seconda silba, ma liencia eccezion sulla che la toma sulla prima o su un'altra silba. Ad a Francia ad la rugneda spanuela a l'euscara il pustom che tudesc, un pede ce italian, il che italian. La rugneda euskara ang valgung sons aspirei, t, k, i, p. Til nord jel mor sta, l, h, til sud no plu. Sons liegen cel pustom x, mek cal pronunciajum s. Če tla vedla letteratura ovak š kšta funkcion i per cal antaut la decizion de el mantenit l'ortografia. Troppa gent dice che l'euskara è tanda bestia ria, da impare, ma che audeix un pustom X, no, per ciò mi interessa che li può perdere scialli più sauri che scri SCH, per esempio, per tudesc, non a me un pustom un po' di tre. In generale, non è il pona, di fatti, nia tan ria impare l'euskara, ma pur un po' musun se de giù da sana, già che coctit ne possono nia fe puanci al spanuolo o ad altra rugneda scanca impera, li proprio una rugneda de fin altra mantra, io in stessa canca fava il lot in atlas e parà, cicl vuol dire avai quel sentiment che in un tanto proprio non nia te naura o te na lezione. E questo sentiment anche troppo immigranti che vengono da noi della scuola, che non si può imparare italiano, tedesco e latino insieme, inglese per me ora però, quindi lì è una bestiaria per noi e per me è stato interessante avere questo sentiment di un tanto proprio non nia, che non in China ma nia draggia, che è ben imparare francese e spagnolo, ma lo è fuori per due, per puncia l'altra ragione di scassa vava.
1: Hai un anno organizzato?
2: Eta ni amaia horre barrio.
1: Ni Berlinen 27 urte dara mazkit, Berlinen bizitzen, Donostiarra naiz, berez, eta orain dela 20 urte aleman talde batekin batera, Gernika Deutsch.
0: Interesant, jel, que l'euskara non ania me si ortografia, ma propin ce na si scrittura, na si font. El gran A, a per esempio Mona Risa sauravia, si che un tot plat. La scrittura euskara vege un fuori not la lerg pubblica, per esempio, ce sungi inuomas la butteigas. In generale, la rugneda euskara scialli presenta la vita da un idì. Mine chie vege un scrittes, un pert me per euskara, un pert un ce per spanuelo francese, di greer un ce per inglese. Per esempio, pral pomu la candruca per traversare la strada, sungi kibli dal refudam, la scrittes l'aeroport de Bilbo, Bilbao, per spanuel, liensche troppa firmas ca ni nuam per euskara, per esempio, li nuam de la curriera Chic Chac, scritt cum TX, no coq vedit in ant, X iasche. Tlo musung mangjun te, cat la lerg publica je l'euskara sali plu present la pert spanuela del Pais Basc, ca la pert franzosa. Coca prauni rugneda des franziaien cet la euskaleria ang valgung dialetsch de franch. Schung statl nord nantandung nia keike statl sud. ora când stăju în poplu aviza cu la Rujneda. Perché il favore d'importanza ma un standard dal 1968 in ant. Siamo conti in purzec più avvisa di questo standard, Euskara. Il primo favore di gran resistenza contro il standard, in certa ma batua, ma il standard scialli accetta, a già che si rende conto che senza il standard non fosse niente una gran visibilità della Rujneda. Na der Franza d'antri idiom si standard hier per exemple kettel sud nanyel nia plul h matl batua ban te scolina vanil rujna shaldi i singul idioms te scola am per un pon am mang mang a durve il standard i libri de scola je scritch per batua me puch libri je scritch idioms il standard hier important per vester boni o bonus de se capi cum d'altra gent le euskaleria, ja co quei dit in ant en sentendo nia for d'antr sud i nord. Sora promus un vester boni de de per exemple intervistas la televisión o la radio per batua. In ce i jams provincie per ja pestieres publicas sia per standard. De scola mus un per cal forino use i schuleis i la schuleis adurve nauter register cocktit mang mang. Sang ulla si va con te an gewelk di inuamas per euskara. Schenga dang fe cung la jant la via pana sentenden ca inuamas i cu inuamas la jant ie propi Basks. In alguna persona che han conta ai nuam per exemple Begocho Olaisola, Gorka Sastre, Isar Cortés, Shan Aire, Eneko Gori, Ursi, Urotiko Echea e Ani Basho. Scusate, ma non mantra a reidut pronuncia fauts, ma me per vede un'idea. Suans vanil takale prong suffix pralinuam per mostre chi chi ai genitores. Leila ca madats dal bjerg, ainuam Begotia, ma duc di dish Begocho, calul di muta de Veronica. La linuam shikasioma. A rujne vanil mo takale prong suffix. Le propra linuam iel pona shikit la Spagna, mo al cuinuam del pere, ipon al cuinuam del loma, o al contrer cal posun criora. Niamme i nuomas la persona sient interessants, nce i nuomas di luas i toponims, i asciali particulares. In valgun luas u laxon stata fava Aspeitia, Saraus, Orio, Donostia, cal fosa li nuom euskara per San Sebastian, Bayona i Ustaris. Il mio unico sia da gi plutosh di pitli luas i niat la gran citeis an Donostia sons me stata una nanut i cala è stata una bona decision a ja che ti luas vanial rujnamo plu euskara che not la citeis in generale io serva che de rajongs che je plu turistics no kaka Bilbo Donostia o San Sebastian Biarritz ne vanil nia plu dre rujna euskara mir mein prop im sakl muss a vestre na korrelation no danter turismi rujneda de mandranza o la via nia prop im mandranza ma di jong plu turism che lia i manco che van rujna euskara no i calia na tendenza che un po' sarati banga o servem po' da nostro rayon ladin. Sanso, per trat ben sprisce da via l'argument la sociolinguistica o la saginanza con quel capitolo, sì che troppa d'altra demandra rujnedes al mont, il nce for manco e manco gent che ragiona euskara, che sang da di tres lang rescides sociolinguisticas che van forino fattes da un enteres, che van cantaurt luog e scota su conversazions senza interferir, già gang l'età della gente che ragiona. Gli anni 2018 e 2019 favol uni argent un plateau, bona con il Covid sa l'arbassada san, e san s'arbassa la quota formò in ant. Li me plu puc rayons u la clepassa l'80% basc. A chi sti dijung stronghold per inglese. Trop rayons che fava danst la categoria saura l'80%, i sang sprisce giut la categoria d'antar il 60 e l'80%, e c'è rayons che fava il lo e sprisce mo più in giù. Una della gauge è perché c'è che il nevang n'ha più fatto c'è programmi per promuovere il basc. In tiani o la che fava plateau, fava il mese un per insegnante e insegnante, c'è tre anni di mezzo da insegnamento per imparare le uscara. In Cile fava il mese un argiungere una certa creta dell'insegnamento della Rujneda. In general, io non c'ho ni fat programs de cerrajongs u lac laurans, immigrants, pudova fe o possa fe curs de euskara, el tivan pona paia na certa somma al datour de laur, tivan paia al curs de euskara, calc fe el curs o cala, i in Xila van il segura che da una na pert regiona plujant el basc i da l'altra pert per il datore de l'or nel niente vantaggio a già che il già papui scioli per tassù intanto che il tempo là che questa persona fece il corso per tassù con chi scioli che il già papà sa che l'altro, no? In generale va l'Euskara da giù, che è bellit, tanto tutti i luoghi turistici e la grande città. Ma lì c'è il luogo con la compagna di gente che ragiona Euskara e a Vaneda, che vuol dire non è da maggiore. A Tolosa, per esempio, alla città da 50 anni, c'è la decisione di voler fare il dut per scunare la Rugneda. Il comune c'erano 4 persone che hanno fatto tutto il lavoro di sensibilizzazione. Ngam tuagi kurs, lauratura si trop de plu. Saura proti ang, per esempio, n'che paia ai chefs de firmas a ciò che ti deben in un basc a si firma o butega. Saura pro, ti ang dat il mesung ai cun lauradores de fe kurs de uscara i paia i datores de lauch a ciò che posse to su za che d'altri n'tanke cer cun lauradores a kurs de uscara. A Tolosa iel zang plu jauni ke vedli kerjona uscara. In Xila se differenzia ja la città da trop d'altri rajons u l'aclie plu vedli che giauni che sa da rujne, che sta rujneda. Zang facciamo una piccola pausa da musica e se scutong su na chantia tipica basca.

Doch ist der bisschen Pause der Musik schon sinnant con la Transmission con la Euskaleria, donca el País Basc i la Rusneda Basca. Als Angola si move con te velk la storia i politica la Euskaleria. Il medievo fava una gran part la Euskaleria adum sota il reiam de Navarra, ma il País Basc ne fava mai un stat per sé con independenza plena. La part francesa e spagnola è unita spartita del XVI e XVII secolo. Important per la storia di Bascs è la viera della secession. Re Ferdinand VIII aveva una muta di 13 anni, Isabella, che da sova pona durante regina. Si berba e Carlo ulova ruve sul tron. Li è stata una viera per quella che Bascs fava per la parte di Carlo, che ti aveva permesso di mantenere le regole Bascs, a quelle che i spagnoli ti dice privilegi, ma vestri il sì regole. Dans che Carlo aveva perduto, in Scilla e Isabella diventata regina. La regola basca alla me lascia proprio quella che i possa togliere e parti ora la cauta della Euskaleria. Perché vengono la cauta molti da quei togliere e parti ora della regione. Mancesce i basks a cash d'art e il motropa in giustizia contro quelle che la vada separare. Na regula che la regina Isabella ha messo su, è in cercola che i basks messova gitt la viera per i spanuoi. In Scilla hai messo gitt la viera dell'independenza di Cuba, o la clinia mort un grumon, se banchi ne fava gorda no te si interesse da gi a combattere per i spanuoi contra i cubans. Trop basks simpatizova po con i cubans, da via che i soudova in stesh coc prima colonia la Spagna. Intanto la viera civile spagnola dal 1936 al 1939 ai basks già pad al governo centrale la competenza di autogoverné, che è stato un momento decisivo della storia dell'Euskaleria. Tanto che questa autonomia è fine da via del 1937, quando i putschisti dell'estrema mandretta ha tutt'ite il País Basc sotto il generale Francisco Franco. Il dittatore amministrava il País Basc in una maniera centrale, la proibì il Basc e a perseguitare e ammazzare chi si metteva di contro. Con la creazione lassù è nascita nel 1958 l'organizzazione clandestina Euskadi ta Askatasuna, che vuol dire País Basc e Lidoza o ETA. La ETA ha gaugià propri trup attentats per motl 2012 la cas moviment data su, tant l'auta han provà a rjongre l'independenza o na majra autonomia cun la bonus, ma dans senza success. Li da muia che la storia i el suon su ni arjont la autodeterminazione cun la violenza, in cescel msa sa vestru mesung la rjongre in certa maniera pacifica. Per via della spartizione e del controllo di stati nazionali, si vincesse troppa gente in stati indipendenti. Leila, che mi ha dato dal Birk, Begoccio, è per un movimento che non nasce Ginzia, che al fine di raggiungere l'indipendenza, ma un pesce. I scrive articoli, organizza manifestazioni, conferenze e molto troppo di più. Il movimento sostiene proteste organizzate da altri gruppi. Dans che kina monna nie sin nie stachboni dar jonger l'indipendenza no kun la ries no kun la bons. Un referendum nai monia pulu fe da via clia proibit dal stato spanuel. L'indipendenza se mea moda lunch. Intant muss un sacunta te kun l'autonomia. La comunanza autonoma del País Basc e la region de Navarra han assi autonomia. La parte basca della Francia non ha l'incontro di alcuna autonomia e dunque non c'è manco scunanza. Non ha l'incontro di alcuna autonomia e dunque non c'è manco scunanza.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio Brä. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Grande poeta americano Dylan Thomas, deve venire la luce della gioia, e mi sembra che la scultura di Acciugari ce lo dica chiaramente.
2: E allora grazie davvero Gabriele Simongini, curatore di questa splendida mostra intitolata proprio Scolpire la luce, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea fino al 21 giugno prossimo visitabile. Grazie naturalmente a Paolo Acciugari per essere stato con noi questa sera.
1: Grazie a voi
2: e buonasera a entrambi.
3: Ecco, grazie.
1: E buona serata.
3: Buonasera.
1: Grazie.

First Light, la musica di Harl Budd e Brian Eno, Radio 3 Sfit, quando sono le 22, due minuti e poco più, è il momento di tornare alla musica con l'apertura del secondo cartellone, anche questo a cura di Giorgio Marino, un cartellone che ci porta a Genova, al Teatro Carlo Felice, per la stagione sinfonica 2025-2026. Si tratta di un cartellone in realtà dimezzato, perché il programma originale, questo concerto che è stato effettuato il 24 aprile scorso e appunto registrato, accostava due capolavori del Novecento storico, emblematici di due diverse stagioni della cultura musicale russa: il concerto numero 2 per pianoforte e orchestra di Rachmaninov e la sinfonia numero 5 in re minore, opera 47 di Dmitri Shostakovich, due pagine lontane per linguaggio e contesto, ma accomunate da una identica e intensissima tensione emotiva e da un rapporto profondo tra biografia, storia e creazione artistica. Questa sera ascolteremo soltanto la sinfonia numero 5 in re minore, opera 47, nei tempi moderato, allegretto, largo, allegro non troppo, che venne composta da Dmitri Shostakovich nel 1937, in uno dei momenti più difficili della vita del compositore russo, dopo violente, tremende accuse mosse dal regime sovietico nei confronti della sua opera Lady Macbeth nel distretto di Mezensk. Shostakovich si trovò in una condizione davvero molto difficile, molto precaria, sia da un punto di vista personale che da un punto di vista politico, che all'epoca poi era qualcosa di molto difficile, poteva compromettere naturalmente qualsiasi possibilità di espressione pubblica del proprio lavoro di musicista. Venne presentata ufficialmente dallo stesso Shostakovich con una notevole dose di ironia e di sottintesi come la risposta creativa di un artista sovietico a giuste critiche. La Quinta Sinfonia in realtà si è rivelata come una delle opere più ambigue e più complesse, ma anche più straordinarie del Novecento, e in grado di parlare il linguaggio dell'adesione politica e pubblica a quello della verità interiore di un compositore. Sono quattro movimenti, dicevamo: un primo movimento che alterna energia costruttiva e improvvisi squarci lirici attraversati da un senso costante di tensione e di minaccia, e poi l'allegretto successivo che ha i tratti di uno scherzo, il largo che è un po', potremmo dire, il cuore della sinfonia da un punto di vista sentimentale, emotivo, che si affida principalmente agli archi per una ampia meditazione molto desolata, molto intensa, e poi il finale apparentemente trionfale che così esplode con fanfare, ritmi marziali, ma lascia emergere anche una gioia forzata, quasi dolorosa, che rende la conclusione come una delle pagine più discusse e anche più affascinanti del repertorio sinfonico del Novecento. Diceva il grande Sergio Sablich che risposta pratica di un compositore a una giusta critica suona due volte tremendo, questo sottotitolo apposto appunto alla propria quinta sinfonia, che venne eseguita per la prima volta, voglio ricordarlo, sotto la direzione di Evgeny Mavravinsky dall'orchestra filarmonica di quella città, appunto a Leningrado, il 21 ottobre 1937, nel giorno dell'anniversario del ventennale della rivoluzione. La ascolteremo, questa sinfonia, dall'orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta dal giovane direttore sudcoreano Samuel Lee, per una durata di circa tre quarti d'ora. Buon ascolto.

e gli applausi del pubblico del Teatro Carlo Felice di Genova salutano la conclusione della Sinfonia numero 5 in re minore opera 47 di Dmitri Shostakovich, che abbiamo ascoltato in questa registrazione del 24 aprile scorso proprio al Teatro Carlo Felice di Genova, dall'orchestra del Teatro Ligure, diretta dal giovane direttore sudcoreano Samuel Lee, vincitore del 2024 del concorso internazionale Malcolm, e con un curriculum alle spalle già di primo piano, davvero una bella esecuzione, devo dire, dovuta principalmente alla mano ferma con cui Samuel Lee ha diretto i complessi del teatro genovese. E in questo capolavoro novecentesco, la Sinfonia numero 5 di Dmitri Shostakovich, eseguita per la prima volta nel 1937, come dicevamo in apertura di cartellone, l'anno prima la Pravda, in un celebre articolo intitolato Confusione anziché musica, aveva attaccato davvero senza mezzi termini i modernismi di Lady Macbeth del distretto di Mezensk, dello stesso Shostakovich, e aveva auspicato da parte dei compositori sovietici una svolta dello stesso Shostakovich verso un processo linguistico più aperto a tutti nel nome del socialismo. E la sinfonia si concludeva, come avete sentito, con un finale allegro non troppo in re maggiore, con toni appariscenti, positivi, ottimistici, che arrivano a effetti sul finale davvero roboanti. E ancora una volta le parole giuste le trova il grande musicologo, compianto musicologo, Sergio Sablic, che parla di questa sinfonia e dice: secondo l'autore, il finale della sinfonia doveva dare una risposta ottimistica e gioiosa agli episodi intensamente tragici dei movimenti precedenti, ma la soluzione che propone Shostakovich è una risposta ansiosa, dubbiosa, a interrogativi che rimangono tutto sommato insoluti, anzi in un certo senso riaffermati. Il giubilo che la pervade non è soltanto stridente, ma è anche troppo platealmente esibito per essere vero. E il pubblico al quale Shostakovich si rivolgeva avrebbe, si domanda Sablic, compreso il messaggio in codice di questa sinfonia? Certo che l'avrebbe compreso, avrebbe capito quel che stava succedendo attorno a loro e capito di che cosa trattava la quinta sinfonia. Questo, non il compromesso, era il senso di questo mascheramento di Shostakovich, delle proprie intenzioni compositive. E il finale di questo bell'articolo di Sergio Sablic, in occasione di una stagione sinfonica passata 2001-2002 della Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, nel vortice di un conflitto di proporzioni immani, la musica di Shostakovich ci insegna l'arte umanissima del sopravvivere alle utopie con un minimo di decoro, e la necessità di lottare lucidamente con ogni mezzo, anche con il parziale sacrificio di sé, per tenere in vita la speranza. Ecco, non molti messaggi sono arrivati a proposito di questa esecuzione genovese della Sinfonia di Shostakovich, del capolavoro di Shostakovich. Ne leggo però due che riguardano il primo cartellone. Un ascoltatore, Christian, che scrive da Padova, dice: non riesco proprio a capire come mai autori della qualità e con un mestiere come quello di Marcello Panni siano così poco trasmessi, così poco conosciuti. E dunque l'invito è ascoltare ancora la musica di questo grande compositore, classe 1940, compositore, come abbiamo detto, anche direttore d'orchestra. E un altro ascoltatrice, Alessandra, ci scrive invece a proposito del lavoro di Pablo Echugarri, artista che lei non conosceva, ma che è stata incuriosita dalle parole su questa scultura, è andata a cercare qualche immagine, ha trovato il lavoro molto interessante. Dice Alessandra: mentre parlavate del portare alla luce, mi viene in mente che quelle opere in marmo portano davvero la luce alla luce, in un certo senso. Dunque, a questo punto, quando sono le 22:56 minuti, noi chiudiamo il secondo e ultimo cartellone della serata qui a Radio 3 Suite.

0: Tuttavia Radio Tresita naturalmente non finisce qui e c'è ancora una pagina piuttosto corposa che accompagnerà i nostri ascoltatori fino alla fine della trasmissione a mezzanotte, perché l'ultimo appuntamento della serata, come ogni domenica, è affidato alla nostra Monica D'Onofrio, che tiene compagnia al nostro pubblico con il suo ciclo di incontri con personaggi di rilievo della nostra cultura, del nostro spettacolo, della nostra vita pubblica, e sappiamo che questi personaggi e queste figure sono di vario tipo. Andiamo da semiologi come Bartezzaghi, come attori come Tony Servillo e come Ottavia Picco, e tanti altri. I nostri ascoltatori più assidui conoscono bene dunque questo ciclo domenicale, è molto apprezzato, che si intitola La vita che mi diedi, e questa sera Monica D'Onofrio incontra per noi e per voi uno studioso, Massimo Montanari, che è un importante storico dell'alimentazione e anche medievista. Dunque l'ascoltiamo.
1: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Massimo Montanari.
2: Un mio soggiorno bolognese mi permette, e permette a voi ascoltatori di Radio 3 Suite in modo virtuale, di incontrare Massimo Montanari, da tutti noi conosciuto come storico dell'alimentazione, ma è anche tante altre cose, lo scopriremo nel corso di questa conversazione. Avrei potuto anche incontrarlo in altre città come Roma, dove lui viene spesso, ma mi fa particolarmente piacere incontrarlo qui a Bologna, perché è un territorio che intanto parla, anche se in senso lato, della sua origine, e anche forse ci darà spunto per alcune riflessioni nel corso di questa conversazione. Allora, Massimo Montanari, noi sappiamo molto dei suoi libri, anche dei suoi titoli a volte insomma divertenti, un po' ammiccanti, di alcuni libri che lei ha dedicato alla storia dell'alimentazione. È abbastanza recente il fatto che la cucina italiana sia diventato patrimonio immateriale dell'UNESCO, e lei ha molto contribuito a questa candidatura. Però mettiamo un attimo da parte tutti questi argomenti e mi piacerebbe che potessimo iniziare a conoscerla un po' meglio rispetto proprio alla sua formazione. Noi siamo, dico noi perché io insieme agli ascoltatori di Radio 3 Suite, siamo sempre un po' curiosi dell'infanzia, del contesto familiare, dei paesaggi, diciamo, dell'infanzia in senso anche metaforico, che sono stati lo scenario dei primi anni di vita e di formazione delle persone che incontro. Ecco, lei in che paesaggio umano, ma anche diciamo naturale, ha passato i primi anni della sua vita?
3: I primissimi li ricordo poco, ma è un paesaggio storico, curiosamente, che ha segnato molto il mio lavoro che ho fatto poi per tutta la vita, perché mio papà, che insegnava storia in un istituto tecnico industriale a Imola, noi siamo di Imola, Romagna, la Romagna di provincia bolognese, lui era un appassionato di storia, perché insegnava storia e perché per tanti anni, fin da quando io avevo 10-12 anni, ha lavorato a un manuale di storia per le scuole medie. E quindi io sono cresciuto vedendo questo signore, a cui volevo molto bene, che frequentavo tutti i giorni, lavorare con tanti libri, con tante schede, con tante scartoffie, e scrivere di storia, leggere di storia e magari anche chiacchierare di storia con me. Io credo che questo sia stata la prima cosa che mi ha segnato molto, cioè che mi ha avviato, no, non diciamo al mestiere di storico, che è un discorso troppo, sarebbe troppo grosso, a pensare alla storia come a qualcosa normale che fa parte della vita di tutti i giorni. E a proposito della vita di tutti i giorni, c'è un altro fatto che credo mi abbia un po' segnato, il fatto che mio papà, si chiamava Leopoldo di nome, e in questo suo lavoro di scrivere un manuale di storia per i ragazzi delle scuole medie, fu uno dei primi a introdurre dei temi legati alla vita quotidiana e anche all'alimentazione, per esempio. Quindi per lui parlare di cibo, parlare di cucina, parlare di vestiti, parlare di come si vive, di come si pensa.
2: La famosa storia materiale.
3: La famosa storia materiale, che è un termine che oggi non userei più, ma che mi piaceva molto, non lo penserei più, perché adesso, dopo tanti anni, mi sono convinto che il materiale e il mentale vanno insieme, non esistono l'uno senza l'altro. Quindi mi sembra limitativo parlare di materialità di queste cose. Chiusa la parentesi, ecco, ho cominciato a respirare quest'aria, e quando poi, un po' più grande, ho cominciato l'università, ho scelto lettere in diritto storico, mi sembrava normale, e mi sono avvicinato ad alcuni docenti che mi piacevano più di altri. Ed è lì che, grazie a un docente che poi dopo non ho seguito, perché lui ha fatto altre strade, Girolamo Arnaldi, che insegnava storia medievale a Bologna, io con lui ho dato tutti i miei esami di storia medievale, ma poi non mi sono laureato con lui, perché poi Arnaldi andò a Roma, però mi ha lasciato molto, sia nell'interesse generico nei confronti della storia medievale, per il modo con cui lui ce la raccontava, con una grande precisione, soprattutto nella lettura dei documenti. Io ricordo questo di Arnaldi, credo che una cosa, questa mi ha segnato parecchio, cioè lui ci metteva davanti a un testo e ce lo faceva analizzare parola per parola, cioè scavava nel testo, scavava nelle parole e nelle cronache del X secolo. Io ricordo di aver fatto con lui un corso su Liutprando da Cremona, cronista del X secolo, dove credo che in un intero corso di 60 ore, allora i corsi duravano 60 ore, non siamo arrivati oltre la sesta, settima pagina, perché lui ci scavava proprio dentro queste parole, queste frasi. Ecco, poi dopo Arnaldi è andato a Roma, al suo posto è venuto un nuovo docente di storia medievale, Vito Fumagalli, del quale mi sono immediatamente innamorato, perché lui parlava di cose che mi affascinavano. Lui, grande medievista, grande studioso della società alto medievale, ma molto attento soprattutto al mondo delle campagne. Lui fu il primo a introdurre in una università un insegnamento di storia agraria medievale, e in questo corso, che io cominciai a seguire, anche se in realtà avevo già dato tutti gli esami, però andai a sentire com'è questo nuovo professore che è arrivato, e mi si aprì un mondo non di papi e di imperatori, ma un mondo di maiali, di querce, di contadini, di vita quotidiana, non nel senso solo materiale, come dicevamo prima, ma anche nel senso del mentale, cioè una vita quotidiana, del vissuto quotidiano delle persone, cosa pensano, cosa vogliono, cosa desiderano, cosa sentono le persone. L'incontro con Vito Fumagalli, secondo me, è stato il secondo momento chiave, dopo l'incontro con mio babbo, che era un po' naturale, di quello che poi ho fatto in futuro.
2: Quindi la storia nel suo destino, ma Massimo Montanari, concentriamoci un po' proprio su questo interesse per il Medioevo, perché forse anche per un ragazzo che si affaccia all'università può non essere esattamente la prima scelta, ma in ogni caso probabilmente la storia medievale avrà, naturalmente io dico delle cose per grandissime approssimazioni e senza nessun criterio scientifico, però è anche una chiave di lettura importante per leggere il nostro paese.
3: Certo, è una chiave di lettura importante per leggere il nostro paese e anche per capire quello che stiamo vivendo oggi nel mondo, perché il Medioevo è un'epoca di confronti, di sperimentazioni, di incontri fra culture diverse. Questa è una cosa che trovo molto interessante. Quando parliamo di Medioevo parliamo di tante cose. Il Medioevo è lungo, mille anni. È vero che le cose andavano un po' più piano, più lentamente di oggi, ma insomma mille anni sono mille anni, quindi bisogna vedere dove uno si posiziona mentalmente. Io mi sono posizionato in quello che gli storici chiamano l'alto medioevo, cioè il primo medioevo, diciamo fra il V, VI, il IX, X secolo, che erano al centro degli interessi sia di Arnaldi sia di Fumagalli. Tu non riesci a capire questa epoca se non ti poni in un'ottica multiculturale, cioè capire che è un momento in cui vengono a confronto mondi diversi, società diverse, popoli diversi, e che da questo incontro, che è anche pesante, che è anche uno scontro, poi però viene fuori del buono, viene fuori qualcosa di nuovo, viene fuori l'Europa, vogliamo parlarne, cioè una cosina che si chiama Europa. Ecco, questa Europa che nasce dall'incontro tra la tradizione romana, la tradizione germanica. Ora, questi sono temi che lì per lì si studiano perché sono affascinanti, sono belli. Poi più ci entri dentro, più capisci che stai anche parlando dell'oggi, perché noi oggi stiamo vivendo un periodo molto delicato da questo punto di vista, gli incontri fra popoli diversi, fra culture diverse, che sono difficili, ma che sono anche fruttuosi, perché creano, generano realtà nuove. Ecco, quindi è vero, il Medioevo ci serve per capire il nostro mondo, ma potremmo anche rovesciarlo il discorso. Noi leggiamo quello che studiamo nella storia con un'ottica che è moderna, che è nostra, quindi contrariamente a quello che si dice a volte, quella banalità secondo cui la storia è maestra di vita, dovremmo forse dire che la vita è maestra di storia, nel senso che quello che viviamo noi oggi, personalmente, collettivamente, ci racconta un po' come e che cosa dobbiamo andare a cercare nella storia, che sono cose che esistono, però per vederle tu devi avere gli occhi giusti per vederli, e quegli occhi sono il modo di vivere la contemporaneità,

0: Massimo Montanari, lei ha parlato di questo, di questa prima lezione di storia che ha avuto da suo padre, e poi ha parlato di grandi maestri che ha avuto all'università. Vorrei soffermarmi un po' sull'oggi rispetto proprio all'insegnamento della storia. Io sono sempre molto contraria, anche perché forse inizio ad avere un'età in cui uno poi rischia malamente di giudicare le giovani generazioni semplicemente perché a volte non le capisce. Però sicuramente un deficit che riscontriamo un po' tutti nei nostri figli, negli allievi, chi ne ha, delle persone che vengono dei giovani che vengono anche a fare degli stage lavorativi nei posti dove noi operiamo, c'è questa scarsa consapevolezza del contesto storico, c'è questa cultura del presente molto molto marcata, e a volte con un deficit di conoscenza rispetto alla storia consistente. Ecco, uno studio anche a livello semplicemente di scuola superiore, senza pensare a studi specifici universitari, della storia oggi, su cosa dovrebbe focalizzarsi secondo lei?
1: È un discorso difficile, è un tema difficile. Io a volte sono tentato di pensare che in realtà la storia non serve a nulla. Non bisogna fare troppa retorica sull'importanza della storia, mentre credo che sarebbe molto importante insegnare ai ragazzi il metodo storico, cioè come si studia la storia? Che la storia ha questo aspetto un po' paradossale, se vogliamo, che non esiste. Cioè, noi storici studiamo una cosa che non c'è. Il Medioevo non esiste, non ci sono i signori, non ci sono i monaci, non ci sono i contadini, non ci sono i re. Cioè, questa gente di cui noi medievisti parliamo, in realtà non ci sono. Ma non c'è neppure Garibaldi, non c'è neppure Marco Aurelio.
0: Cioè, qualche re ai noi sì.
1: Qualche re sì, ma questo perché ognuno ha i suoi. Allora, come facciamo noi a parlare di queste cose? Ecco, attraverso dei filtri che sono i documenti, cioè quello che la storia ci ha lasciato, che però non è una cosa del passato, è una cosa che è qui davanti a noi, la troviamo negli archivi, nelle biblioteche, cioè noi studiamo attraverso cose che abbiamo davanti, che possono essere testi, possono essere immagini, possono essere oggetti, gli archeologi fanno storia attraverso gli oggetti. Ecco, questo che è un discorso di una semplicità assoluta, cioè il fatto che per raccontare una cosa io devo avere una testimonianza di questa cosa e la devo leggere criticamente, perché ogni testimonianza è stata lasciata da qualcuno per dirci qualcosa e noi non dobbiamo fermarci lì, dobbiamo leggere fra le righe, andare oltre quello che quella fonte, quel documento ci vuole raccontare e cercare dietro che cosa c'era, quello che ci interessa sapere. Ecco, cioè questo che è l'aspetto fondamentale, semplicissimo, del fare storia, io credo che è fondamentale da raccontare, ma mica solo ai bambini, anche ai grandi. Introdurre nella nostra visione della realtà uno spirito critico significa introdurre un metodo storico, cioè capire che c'è sempre una fonte, un documento fra me e la realtà, e che io non so nulla, non saprò mai nulla della realtà se non imparo a decodificare questo documento che sta fra me e lei. Ecco, io penso che questo un po' accade in tante discipline, però nel caso della storia è particolarmente scioccante se tu pensi che quello che stai studiando non esiste. Ecco, allora oggi i ragazzi non sono interessati alla storia, può darsi. Io penso che se uno non è interessato alla storia vuol dire che gli è stata raccontata male e soprattutto che non ha capito questo elemento, che fare storia è come fare una ricerca di chi era l'assassino, cioè è la tecnica del detective. La storia è un giallo, io devo ricostruire qualcosa tramite delle testimonianze, è esattamente la tecnica che si usa per le ricostruzioni giudiziarie. Fortunatamente lo storico non deve dare giudizi, non deve dire di chi è la colpa, e questo è un grande privilegio, però il meccanismo è quello. Un grande storico, un grande collega, Carlo Ginzburg, lui studia l'età moderna, non il Medioevo, ma ci ha insegnato molto su questa abilità di leggere i documenti non solo per quello che dicono, ma anche per quello che non dicono. Leggerli, come ricorda lui sempre, contropelo, cioè fargli dire delle cose che loro non vorrebbero dirsi, però non possono non dirceli, perché sono figli della loro epoca, quindi ognuno contiene tutta l'aria, tutta l'atmosfera, tutto il clima che c'è attorno. Ecco, io penso che questo è un aspetto di grandissimo fascino della storia, e se i ragazzi non sono interessati alla storia vuol dire che hanno avuto dei professori che non hanno saputo motivarli in questo senso.

0: Lei ha nominato Carlo Ginzburg, un'altra figura credo che per lei insomma di riferimento importante sia stata anche quella di Jacques Le Goff.
1: Sì, certo, Jacques Le Goff fra l'altro ho avuto la grande fortuna, il grande privilegio di conoscerlo personalmente, proprio l'ho conosciuto quando ero ancora studente, poi abbiamo anche lavorato insieme, lui mi ha affidato quando io ero ancora abbastanza, non dico più giovane perché insomma la mia età cominciavo già a averla, mi ha affidato l'incarico di scrivere un libro sulla storia dell'alimentazione come specchio per scrivere la storia d'Europa. Jacques Le Goff aveva inventato per l'editore La Terza, con cui io lavoro da tantissimi anni, una collana intitolata Fare l'Europa, dove lui chiedeva a degli specialisti di raccontare da diversi punti di vista quali sono gli elementi che nel corso del tempo costruiscono l'Europa. E la bellezza e anche la grande sfida di questi testi stava anche nel fatto che venivano pubblicati contemporaneamente da 5 editori in 5 lingue, quindi italiano, francese, tedesco, spagnolo e inglese. E quindi già fin da subito dovevi porti in un'ottica non locale, ma insomma cercare di guardare da un po' da fuori le cose. E questo mio libro, che penso che sia stato il mio libro di maggiore successo, uscì nel 93.
0: Ci ricorda il titolo?
1: La fame e l'abbondanza, sottotitolo Storia dell'alimentazione in Europa. È un libro che io impostai proprio un po' nel modo che stavo raccontando a lei prima sull'interesse del Medioevo. Cioè l'Europa che si costruisce nel Medioevo da un incontro di culture diverse, che sono da un lato la cultura romana, che poi non è una cultura, la cultura romana sono tante culture, i romani non sono un popolo, sono un insieme di civiltà che riunisce insieme tante cose e che poi a un certo momento si incontra con il mondo slavo, con il mondo germanico, e insomma succedono delle cose molto complicate. Succede fra le altre cose che però a un certo punto scappa fuori l'Europa. Allora leggere questa cosa da un punto di vista di storia dell'alimentazione per me ha significato riprendere una cosa molto rapida che mi aveva colpito leggendo un altro storico francese, Georges Duby, e cioè il fatto che il modello alimentare che prende forma nell'Europa medievale è un po' l'incontro di una cultura di tradizione romana e di una cultura di tradizione germanica, che vuol dire da un lato l'attenzione alla terra, all'agricoltura, all'allevamento, e dall'altro l'attenzione all'incolto, cioè alle risorse selvatiche, la caccia, la raccolta, che sono due cose che a volte noi pensiamo come susseguenti l'una all'altra, no? Nella storia, ma che in quel momento si trovano insieme, si combinano insieme e danno origine a un modello produttivo che gli storici, seguendo Duby, chiamano agrosilvopastorale, dove la tradizione agricola, la tradizione venatoria, la caccia, la pastorizia, la terra, i vegetali, gli animali dall'altra, danno origine a qualcosa di nuovo, di inedito. Ecco, leggere questo dal punto di vista produttivo e dal punto di vista alimentare per me ha significato proporre anche un modello di una civiltà europea che nasce come cultura del confronto, dell'incontro fra modelli diversi.
0: Diciamo, da questo libro poi ha un po' origine, insomma, la sua, non dico svolta da un punto di vista di interessi, ma la sua identificazione più forte come storico dell'alimentazione. Ecco, forse qualche parola proprio su questa disciplina. È una disciplina inventata, che ha una sua tradizione specifica nel nostro paese, in un ambito, io non ne so veramente niente, in un ambito anche internazionale, proprio come disciplina, che cosa significa e quali sono gli ambiti esatti di esplorazione.
1: Quando nel 93 Jacques Le Goff mi affidò questo incarico, io avevo già scritto su questi temi. Io mi sono laureato con Vito Fumagalli nel 1972, con una tesi di laurea intitolata L'alimentazione contadina nell'Alto Medioevo, che era un titolo abbastanza insolito, diciamo, in quel momento non c'erano molti che si occupavano di alimentazione, ma non erano neppure pochissimi, erano pochissimi dal punto di vista storico, però c'erano in Italia già gli studi di Piero Camporesi sul piano storico letterario.
0: Sì,
1: con un'impostazione diversa, più forse di tipo sì, antropologico. Però diciamo un'attenzione al tema c'era, anche se io sono sempre stato considerato come una sorta di pioniere di questo genere di studi, se non altro perché sono stato il primo a attivare un insegnamento di storia dell'alimentazione in Italia e penso anche in Europa nel 2000. Però non è una cosa totalmente nuova, perché io vorrei solo ricordare che nel 1958, se non sbaglio, Emilio Sereni pubblicò un bellissimo lavoro intitolato I napoletani da mangiafoglie a mangiamaccheroni, dove faceva una bellissima storia basata su testi documentari, su testi letterari, anche testi teatrali, per mostrare come nel XVII secolo i napoletani cominciano a essere denominati mangiamaccheroni, perché la pasta secca diventa il loro cibo quotidiano di resistenza, il loro staple food, direbbe un inglese. Al di là della bellezza di questo lavoro, che resta tutt'oggi uno dei riferimenti storiografici più importanti su questi argomenti, è la precocità di questo lavoro che è interessante notare. Diciamo che fino agli anni 60-70 sono stati lavori confinati un po' al margine della storia, magari seguiti più da medici sul piano della storia della salute, sulla storia delle malattie. Però anche a questo proposito devo dire che in Italia abbiamo veramente un altro precursore che negli anni 20 del secolo scorso, quindi più di 100 anni fa, scrive un libro che si chiama Il mais e la vita rurale in Italia, che è una storia dell'agricoltura e dell'alimentazione italiana, che parte dal mais ma poi va indietro nel tempo. E lui era Messedaglia, Luigi Messedaglia, senatore del regno. Ovviamente sono lavori che hanno un'impostazione diversa da quella che si segue oggi, però sono dei lavori che già segnano nella storiografia italiana alcune linee di tendenza. La prima è quella della filologia, cioè del lavoro molto preciso, molto minuzioso fatto sui documenti. Questo vale per Messedaglia, vecchio liberale, come vale per Sereni, dirigente del Partito Comunista, quindi esponenti di due concezioni del mondo molto diverse, però tutti e due molto precisi dal punto di vista filologico e tutti e due interessati a sottolineare nella storia dell'alimentazione dei dati, delle prospettive che non sono curiosità minime, ma che sono discorsi profondamente sociali, cioè discorsi che hanno a che fare con il mondo contadino come vive, perché si fanno certe scelte, ecco, cioè temi grossi, proprio temi di natura sociale, che contrastano con una certa idea della storia dell'alimentazione come una storia di banchetti principeschi o di fame contadina, cioè che sono discorsi alla fine un po' pittoreschi, un po' tragici, ma sempre minimi, sempre minori. Ecco, sia Messedaglia all'inizio del secolo, sia nel dopoguerra Sereni. Noi poi, più tardi, in modo diverso, abbiamo cercato di fare una storia dell'alimentazione, appunto, che è una storia della società, che è una storia della cultura, che è una storia della mentalità, perché, come dicevamo prima, non esiste mentale senza materiale e viceversa.

0: Ecco Massimo Montana, io all'inizio di questa nostra conversazione ho detto che mi faceva piacere incontrarla a Bologna, su in questo che è il suo territorio, intanto perché insomma lei ha anche questo accento spiccato che è segno, sintomo di un'origine precisa, ma però usiamo proprio questo territorio per un po' sgombrare il terreno anche da tanti equivoci, no? Perché in questi tempi c'è tutta questa riscoperta della cucina del territorio, della cucina regionale, e sicuramente l'Emilia, la Romagna sono terre molto variegate da questo punto di vista, sia come paesaggi proprio di natura, no? Perché c'è il fiume, ci sono le colline, e poi probabilmente anche per, come dicevo, proprio per, credo che alcune di queste parole le siano più antipatiche di altre, cioè per esempio mi sembra che lei contesti molto una divisione del territorio in regioni, che è sicuramente una divisione amministrativa, anche su questo ora c'è a volte molto da ridire, ma probabilmente non è una divisione culturale, le differenze culturali semmai sono altre, sono più sfumate, attribuibili a fattori diversi che sono probabilmente il paesaggio, il tipo di industrializzazione, di agricoltura.
1: Prima vorrei farle notare che lei ha parlato del mio accento collegandolo col fatto che siamo a Bologna e probabilmente anche al fatto che ho insegnato a Bologna per tanti anni, ma guardi che qualsiasi bolognese riconoscerebbe nel mio accento un'origine romagnola molto diversa.
0: Infatti queste sono le grandi categorie dentro le quali poi ci sono le micro categorie, perché ovviamente noi siamo cittadini del mondo ma siamo anche stranieri dovunque mettiamo piede, perché poi si restringe. Anch'io che ho una mamma toscana, ho vissuto al meridione e sono sempre stata considerata terrona a Firenze e fiorentina al sud.
1: Se parliamo dell'Italia, questo è un tema bellissimo, e perché in realtà le diversità locali sono ciò che paradossalmente dà unità alla nostra cultura. Cioè, questo è un tema che ultimamente ho messo a fuoco in maniera sempre più precisa. Cioè, la cultura italiana, o la cucina italiana se vogliamo, come aspetto di questa cultura, ha come sua caratteristica fondamentale la grande differenziazione locale delle forme in cui si esprime. Questo è un dato che ha a che fare col paesaggio, certamente. Noi abbiamo in Italia una varietà di paesaggi straordinaria, paesaggi che si trovano anche in altre parti del mondo, ma in nessuna parte del mondo si trovano così riuniti in uno spazio così piccolo, così ristretto, fra due mari, o forse tre, con le montagne che ci attraversano, che ci sovrastano. Climi e microclimi molto diversi. A questa straordinaria diversità geografica si sovrappone una straordinaria, altrettanto straordinaria differenziazione storico-culturale, cioè in Italia sono passati tutti, dalla preistoria fino alla contemporaneità, la quantità di genti, la quantità di culture che si sono succedute o sovrapposte su questi territori è veramente enorme. E questo, per riprendere anche un discorso che facevamo prima, oltre a creare certamente dei problemi, ha creato anche delle opportunità straordinarie. La differenziazione culturale è quello che caratterizza la cultura italiana, che non è la sua bontà. No? Se parliamo di cibo, non avrebbe senso dire che il cibo italiano è più buono del mondo, perché questo è contestabile, chiunque lo può contestare, visto che la bontà è un fatto soggettivo, a me piace quello che piace. Ma quello che non si potrebbe contestare invece è la grande differenziazione locale, perché qui cambia tutto, ma non che cambia da una regione all'altra, poi sulla regione torniamo subito, cambia da un paese all'altro, da un vicolo all'altro, da una famiglia all'altra, e non è possibile ridurre a unità tutta questa grande differenza, perché no, perché siamo fatti così, è quello che ci dà un'unità culturale e che viene riconosciuta dagli italiani stessi, ma non dagli italiani dell'Italia, dagli italiani che esistono ben prima dell'Italia, cioè una cosa che già nel Medioevo, poi nel Rinascimento, viene riconosciuto come uno spazio di condivisione di diversità, dove tutti sono diversi, però dove, non dico tutti, ma molti si conoscono, si scambiano idee, si scambiano gusti, si scambiano prodotti, si scambiano persone.

0: Allora, prima di ritornare alle regioni, però appunto stringiamo ancora l'ambito Bologna, ecco, Bologna, perché questo è anche uno spunto anche per parlare di forse cucina regionale, no, ma cucina cittadina c'ha già più senso, no? Parlando dell'Italia, insomma, voglio dire, le tagliatelle alla bolognese qualcosa vorranno pur dire o no?
1: Certo che vogliono dire, lei ha usato un termine, tagliatelle alla bolognese. Allora, partiamo da questa espressione che lei ha usato. Tagliatelle alla bolognese cosa significa? Significa che in un luogo X, che oggi abbiamo scelto e che si chiama Bologna, ma potrebbe essere qualsiasi altro luogo d'Italia, si fanno le cose in un certo modo. Ma qui scatta un gradino, anzi un grande gradino. Io non chiamerei tagliatelle alla bolognese questa cosa se fosse esclusiva dei bolognesi, perché loro la chiamerebbero tagliatella, punto. Cioè il nome locale acquista un senso solo quando espatria, solo quando esce dai suoi confini. È per questo che a me sembra, parlando di cibo, visto che siamo entrati in questo argomento, a me sembra fondamentale che fin dal 400, quindi una storia che non ha niente a che fare con l'Italia unita, esista nello spazio italiano una enorme quantità di prodotti del territorio, di ricette della cucina, che hanno una denominazione locale, che siano le tagliatelle alla bolognese o che siano i cavoli romani o che siano questo o quell'altro. Ecco, perché l'esistenza di queste denominazioni locali significa che queste cose circolano, se no non avrebbero questa denominazione. Circolano nella cultura, circolano nel mercato, circolano nei saperi collettivi. Per un po' di tempo circolano solo a livelli alti, ma poi col tempo circolano un po' dappertutto su scala sociale. Ecco, allora è partendo da questo tipo di ragionamento che noi possiamo capire perché gli italiani si autorappresentano come italiani e parlano di Italia quando un'Italia non c'è. Cioè d'Italia parla Dante, d'Italia parlano tutti gli autori del 4-500 e l'Italia non c'è. Quindi parlano di un'Italia che evidentemente è qualcosa di diverso da un'unità politica, è uno spazio di condivisione culturale.
0: Quindi insomma, un po' la risposta sulle regioni è venuta implicita, però per non lasciarlo in sospeso.
1: Ecco, non la lasciamo in sospeso. No, io sono abbastanza critico sull'uso dell'aggettivo regionale per quello che riguarda la cucina, ma la stessa cosa potrebbe dire un storico della lingua quando sente parlare di dialetti regionali. Ecco, cose che non esistono, perché la regione, così come la pratichiamo oggi, è un'entità amministrativa, un'entità in senso lato politico. Ecco, e tra politica e cultura c'è una distanza molto forte e molto evidente, che è l'esistenza o non esistenza dei confini. Cioè, le regioni, come gli stati, tutte le realtà politiche vivono di confini. Fin qui sono questo, di là sono altro. La cultura non ama i confini, la cultura scivola.
0: E anche la cucina.
1: E certo, anche la cucina, che è un aspetto della nostra cultura, perché come l'arte, come la letteratura, come la musica.
0: Però, e qui forse per avere una sua opinione su quanto rischia l'omologazione, la cucina italiana, o quanto non rischi, qui è veramente una battuta, però vorrei un suo commento. Io oggi sono entrata in un negozio di Bologna, che insomma è abbastanza rinomato come tradizione, ho comprato dei tortellini, ho detto me ne dia una quantità per farli al ragù, sono stata praticamente insultata, mi ha detto i tortellini al ragù, i tortellini in brodo.

0: Guardi, purtroppo quando parliamo di cucina parliamo, come in ogni cosa, parliamo anche di idee, e le idee possono essere tante. Ora, io capisco chi le dice: guardi, i tortellini li devi mangiare in brodo e non al ragù. Però non condivido, cioè condivido il fatto che i tortellini siano più buoni in brodo, ma non condivido il fatto che uno le dica li deve mangiare in brodo, perché questo, diciamo, è un tipo di considerazione che, se tu la tiri un po', ti porta a codificare una regola che esclude le altre, a codificare ciò che va bene da ciò che non va bene, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. E questo è, secondo me, un tipo di prospettiva che uccide la cucina italiana, uccide il senso della cucina italiana, perché poi il senso della cucina italiana è la varietà, delle risorse, la varietà delle preparazioni. Senza queste cose qui noi usciamo dalla logica italiana, entriamo in un'altra logica, che è la logica industriale, perché è l'industria che omologa. E allora io capisco che sono discorsi difficili, perché, come le dico, io sono d'accordo che i tortellini vanno in brodo, però non lo posso imporre, non lo devo imporre, perché poi se no farei un passo ulteriore dicendo: dentro il tortellino ci deve mettere questo, quello e quell'altro, eliminando la possibilità di farlo come mi piace, come lo desidero, eliminando il fatto che storicamente, se io prendo il tortellino dal Medioevo a oggi, lo troverò riempito in 100 modi diversi, e nessuno può venirmi a dire questo è giusto, quell'altro no, perché questo, appunto, è estraneo alla nostra cultura. Però, ripeto, la cucina, come tutto, è ideologia. Io non esito a usare questa parola, che a me piace molto. Ideologia vuol dire delle idee su come funziona il mondo, su come dovrebbe funzionare il mondo. E la cucina non è un terreno neutro, come spesso si pensa, no? A tavola tutti d'accordo, no, la cucina è anche un luogo di scontro, è anche un luogo in cui, non necessariamente scontrandosi, si confrontano idee diverse, modi diversi di rapportarsi agli altri.
1: Io condivido molto da un punto di vista, come dire, politico, etico, quello che lei dice. Dopodiché io provo raccapriccio quando alle 9 di mattina vedo turisti a Roma seduti che mangiano una carbonara più o meno finta insieme al cappuccino, e mi piacerebbe che qualcuno per legge lo vietasse.
0: A lei piacerebbe che qualcuno per legge lo vietasse. Diciamo che in un mondo ideale ci sarebbe qualcuno che glielo spiega più che vietarglielo, che qualcosa è meglio di quell'altro. Però, sa, anche qui io francamente non ho mai visto il cappuccino accompagnato alla carbonara alle 9 di mattina, però se c'è, noi possiamo dire che inorridiamo. Ma detta questa, non è che possiamo bastonare le persone che lo fanno.

0: Senta, lei è di pochi mesi fa, non so, forse di un anno fa, non mi ricordo esattamente, comunque insomma no, è una questione di mesi, che la cucina italiana è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO. Lei ha molto contribuito a questa candidatura, soprattutto mi sembra insomma di ricordare, facendo leva su due elementi che sono proprio quello quelli di cui abbiamo lungamente parlato in questa conversazione, cioè di quanto la cucina italiana sia contaminazione, no? Inclusione. Ecco, se ci vuole rievocare un po' per cosa poi alla fine questo traguardo è stato, facendo leva su quali argomenti questo traguardo è stato raggiunto, e soprattutto quanto è importante che ciò sia avvenuto.
1: Guardi, questa cosa è successa nel dicembre 2025 e le idee che hanno guidato il gruppo, la commissione che io ho presieduto, che ha poi realizzato il dossier approvato dall'UNESCO, è basato su alcune idee che assieme al collega Pierluigi Petrillo, che insegna a Roma diritto comunitario e che ha seguito le parti non solo di contenuto ma anche di forma di questo progetto, abbiamo scritto un libro pubblicato dalla Terza nell'ottobre 2025, in questo caso il mese è importante perché vuol dire che è uscito prima del riconoscimento UNESCO, un libro che si intitola Tutti a tavola, perché la cucina italiana è patrimonio dell'umanità, che non vuol dire che l'UNESCO lo ha riconosciuto patrimonio dell'umanità, vuol dire che secondo noi la cucina italiana ha caratteristiche intrinseche per essere riconosciuta tale, a prescindere da ogni riconoscimento ufficiale. E questo proprio in virtù di quel fatto di cui stavamo parlando, cioè che si tratta di una cultura che storicamente è nata fin dal 3-400, quando compaiono i primi libri in Italia di cucina scritta, e le prime testimonianze che vanno in quella direzione, è nata come aggregazione di culture diverse sul territorio, prima a livello alto e poi molto più avanti anche su piani sociali diversi. Questo però è un tema che è molto importante, su cui voglio dire due cose. Ecco, questa idea di una cultura che nel tempo nasce con una fortissima identità, riconosciuta non solo dagli italiani ma nel mondo, proprio per la sua capacità di includere, di aggregare, di rielaborare, ma poi a sua volta di ridistribuire quello che si è elaborato. Noi abbiamo usato una metafora un po' buffa, un po' carina, ci piace, quella della spugna, no? Cucina italiana come spugna che assorbe e poi rilascia. Ecco, questo carattere qui noi lo troviamo da sempre nel modo in cui si forma questa cultura. In senso multiculturale è un ossimoro parlare di una cultura multiculturale, però è quello che dà un senso alla varietà della cucina italiana, e non solo della cucina, penso della cultura in genere. Allora, io credo che come le dicevo, noi abbiamo voluto pubblicare questo libro in cui esprimiamo queste idee prima del riconoscimento UNESCO, perché lo riteniamo un requisito oggettivo e pensiamo che proprio in questo sia l'importanza del riconoscimento, ma non per la cucina italiana che tutti sanno cos'è, per l'UNESCO, per il mondo. Cioè, questo titolo che abbiamo dato al libro Tutti a tavola vuol dire che quando si mangia italiano ci sono tutti. Ci sono già tutti. Quando tu mangi un piatto di spaghetti al pomodoro, io in un libro qualche anno fa ho raccontato questa storia degli spaghetti al pomodoro come metafora un po' della cucina italiana, e ci troviamo di fronte una realtà come la pasta secca lunga che hanno portato in Italia gli arabi nella Sicilia medievale, dopo averla presa in Persia, luogo oggi terribile, e poi una realtà che a un certo momento, molto tardi, include il pomodoro che, come sappiamo tutti, viene dall'America, arriva in Italia sotto forma di salsa dalla Spagna, cioè è un mondo di cose che si incontrano, ecco, la cucina come incontro, che non esclude per nulla il tema identitario, perché poi da questi incontri nascono identità nuove, ecco. Quindi il problema è di separare l'argomento origini dall'argomento identità, nel senso che le origini sono la storia, ma l'identità è oggi, è quello che attraverso tanti incontri di cose, di prodotti, di saperi, di bisogni.
0: E che include anche scontri, perché poi uno può dire arancino, arancina, può dire meglio in ogni la Sicilia da questo punto di vista è un terreno, un campo di battaglia pazzesco. Voi per questa
1: candidatura... solo una nota, è vero, campo di battaglia, campo di litigi, però... Quando si litiga su qualcosa vuol dire che si conosce l'avversario. Cioè, tu perché dici arancino?
0: Per sostenere una tesi ci vuole un'argomentazione.
1: Eh sì, cioè anche sbeffeggiare l'avversario perché fa le cose diversamente vuol dire che tu sai come le fa. Ecco, quindi è la cultura del confronto che può diventare anche cultura del litigio più o meno serio.

0: Senta, un altro tema oltre a questo appunto che abbiamo detto dell'inclusione o comunque della rielaborazione del confronto tra culture, c'è anche però voi avete molto portato avanti anche quello della sostenibilità, che se ho capito bene allude anche ad un'origine, non so se è esatto dire povera o comunque contadina, della cucina italiana, fatta più di foglie che di ciccia.
1: Sì, questo è un tema secondo me molto importante. Prima accennavo al fatto che questa condivisione di saperi, di prodotti, di persone, di cuochi, perché no, per molti secoli è un fatto esclusivamente elitario, è una cucina di corte, è una cucina di palazzo che esclude il mondo contadino. I contadini stanno ognuno, ciascuno nel proprio territorio, a elaborare le proprie cose, a coltivare i propri prodotti e a mangiare i propri prodotti. C'è però un fatto abbastanza importante, molto importante, è tipico della tradizione italiana, cioè che nel caso dell'Italia, a differenza di quanto è accaduto nella maggior parte dei paesi europei, l'alta cucina ha rappresentato anche la cucina popolare. Ovviamente lo ha fatto non prendendola così com'è, ma arricchendola, rielaborandola, aggiungendo cose preziose a preparazioni semplici, però riconoscendo la validità di queste cose, usando, non so, semplici zuppe, che poi magari zuppe di legumi, zuppe d'orzo, zuppe di cereali, la pasta, le preparazioni a base di verdure, e dico queste cose perché sono poi gli elementi tipici della cucina italiana: la capacità di lavorare le verdure, l'importanza dei farinacei, l'importanza della pasta. Ora, l'alta cucina ha saputo interpretare anche questo mondo popolare che in maniera indiretta ha circolato in Italia. Voglio dire, i grandi cuochi di corte che distribuiscono, faccio un esempio, Maestro Martino, il più importante cuoco italiano del Medioevo, nel suo ricettario parla di maccheroni alla genovese, di maccheroni alla romanesca e di maccheroni alla siciliana. E va bene, sono tre modi locali diversi di fare le cose, che rispondono però ciascuno a una identità locale. Allora, noi abbiamo il grande cuoco che fa circolare questi saperi locali, ma ognuno di questi grandi cuochi sa bene che cosa si fa localmente, quindi è una cucina dell'inclusione, non solo perché include dall'esterno, ma perché include anche dal basso, e dal basso viene molto di quello che nel tempo è diventato tipico della cucina italiana, della tradizione italiana. Cose come la melanzana, come il pomodoro, come il riso, come la stessa pasta, sono caratteristici di una cucina popolare che poi diventa di tutti perché viene assunta anche dall'alta cucina. Quindi questo rapporto non alto-basso, ma basso-alto, è tipico della nostra cultura. E ho scritto un paio d'anni fa un libro intitolato Amaro, un gusto italiano, dove racconto proprio questa storia, come un gusto come l'amaro, che oggi è riconosciuto da tutti come tipico del gusto italiano, è un gusto di chiaramente di origine contadina, perché legato all'uso delle erbe, soprattutto delle erbe selvatiche, non solo, ma erbe selvatiche. Quindi la consuetudine di maneggiare questo tipo di sapori crea nel mondo contadino un gusto dell'amaro che però non rimane contadino, diventa italiano nel momento in cui anche i cuochi dell'alta cucina lo rappresentano, lo interpretano. Ecco, questo è un libro a cui sono molto affezionato, anche ad altri, ma a questo sono molto affezionato. Fra l'altro sta avendo un grande successo anche in traduzione francese, forse perché questa riflessione sull'amaro a me è nata leggendo un libro francese che parlava degli italiani come persone che hanno il gusto amaro. Come sempre accade, le cose si vedono meglio da fuori che da dentro. Uno fa le cose e...
0: Perché il luogo comune sull'Italia non sarebbe amaro, proprio l'aggettivo più evidente, e invece ne scopriamo un'origine consistente.
1: Sì, io poi a quel punto mi sono messo a fare una ricerca, utilizzando ovviamente gli strumenti informatici, sull'uso della parola amaro nella letteratura italiana. E tu ti accorgi di una cosa molto curiosa: quando amaro è una metafora, per gli italiani come per tutti, amaro è una cosa triste. L'amaro è doloroso, l'amaro è triste, l'amaro è angoscioso. Però quando non è più metafora, ma parli di cucina, ecco che tac, diventa un fatto positivo, sempre raccontato in termini di attenzione e con una quantità di aggettivi molto differenziati: l'amaro, l'amarognolo, l'amaretto. Noi siamo il paese che ha inventato un dolce che si chiama amaretto, è un paese dove c'è un vino che si chiama amarone, cioè un paese che utilizza la parola amaro dal punto di vista gustativo con un sottofondo di simpatia, di consuetudine, di affetto, che è unico.
0: Però a me più che la simpatia per l'amaro provo simpatia per le polpette, quindi voglio finire questa conversazione in nome della polpetta, a cui lei ha dedicato un libro, magari ricordiamo anche il titolo, però chiudiamo con, perché poi io sogno sempre di fare una gara di polpette tra gli amici, perché veramente ce ne sono una varietà infinita in Italia. Quindi ci ricordi il suo libro e poi ci dia la ricetta di una polpetta.
1: Guardi, il mio libro si chiamava Il riposo della polpetta, ma non era un vero libro a tesi, era semplicemente una raccolta di brevi saggi giornalistici che ogni tanto mi capita di scrivere, e metteva insieme tante piccole storie attorno al cibo. Però questo titolo veramente ha colpito me prima che... è un titolo che colpisce molto. Ora, Il riposo della polpetta è in realtà è una riflessione sul fatto che quando fai le polpette, se le fai riposare un po', sono più buone. E il mio ragionamento era che in fondo fare le polpette è come elaborare delle idee, perché anche le idee, se le lasci lì un pochino a meditare, vengono più convincenti. Ora, in questo libro, se non sbaglio, cominciavo raccontando che questa idea mi era venuta un giorno mentre insieme a mia moglie Marina facevamo delle polpette mettendo dentro delle cose che di solito non ci mettiamo, se ricordo bene era un carciofio o qualcosa del genere. Però io non vorrei dare una ricetta di polpetta. Perché? Perché sono malvagio. E voglio finire ribadendo ancora una volta questo concetto, che le polpette si fanno in tutti i modi possibili e non è che ce n'è una che vince sulle altre. Cioè, lei parlava prima di una gara di polpette, io ci sto a fare la gara, basta che non ci sia il podio del vincitore, perché il senso della cultura italiana è di fare le cose e di godere della loro diversità e quindi raccontare come sono diverse le cose e fermarsi lì senza vincitori e senza vinti.
0: Però nelle polpette ci si può veramente mettere di tutto, eh? Si possono anche avvelenare.
1: Ah beh, quello si può fare sempre. Il veleno, quando si parla di cibo, è sempre in agguato, ma non solo quando si parla di cibo, si può avvelenare in tanti modi.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.

E sulle note del pianoforte di Stefano Bollani si conclude questo interessante incontro di Monica D'Onofrio con il medievista e storico dell'alimentazione Massimo Montanari. Le belle scelte musicali del ciclo curato dalla D'Onofrio sono appannaggio della nostra Giovanna Natalini. Vi ricordo che questa e tutte le altre puntate del ciclo in questione sono a disposizione per essere ascoltate o riascoltate sulla app Rai Play Sound in un'apposita playlist che reca il titolo La vita che mi diedi. E naturalmente anche tutte le puntate in generale di Radio Trisuite sono disponibili sulla medesima app. E siamo arrivati così, lo sentite dalla sigla, alla conclusione di Radio Trisuite, un programma curato da Bruno Ruffolo, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. E ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi, ancora Andrea Perrone, Alessandro Mendolara con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio Trisuite per domani sera, naturalmente da domani i nostri ascoltatori ritroveranno al microfono Luisa Santa Cesaria per una trasmissione che darà al suo centro un cartellone musicale davvero d'eccezione, un vero evento in diretta Euroradio dal Teatro alla Scala di Milano. Il nostro pubblico potrà ascoltare la Carmen di Bizet con Miu Wun Chung alla testa dei complessi Scaligeri per uno spettacolo che vede la regia di Damiano Micheletto. E Luisa Santa Cesaria, assieme a Gaia Varone e Oreste Bossini, ci racconteranno in diretta le fasi e i dettagli dello spettacolo. Dunque per questa sera davvero è tutto, un saluto ai nostri ascoltatori da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 e una buonanotte a tutti voi.

una musica scarna e un po' fuori dal tempo, quella di Adrian De Alfonso, una musica che apre a un mondo distorto, bizzarro, fatto di elementi del folklore iberico intrecciati con elettronica e interferenze radio. Via Tor, il titolo del suo ultimo album uscito per Maple Death Records, e La cara e stupida del ritmo, il brano con cui vi abbiamo accolto in questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Cominciamo ricordando subito i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, battitiradio3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni, e poi Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. E allora, Adrian De Alfonso ha suonato diverse volte in Italia, i suoi live sono delle esperienze piuttosto particolari da vivere da vicino, in cui il pubblico è coinvolto in prima persona nell'utilizzo di radioline le cui interferenze si intrecciano con la musica suonata dall'artista originario della Galizia, artista che è stato tra le altre cose anche ospite della passata edizione del Festival Piedicavallo, in particolare della sezione Luria, appuntamento a cui è dedicata l'intera puntata di Battiti di questa notte, in cui riascolteremo due concerti che sono stati proposti proprio nell'edizione 2025 della sezione Luria. Ma raccontiamo qualcosa in più di Piedicavallo, festival che intanto si svolge in un contesto straordinario, quello dell'Alta Valle Cervo in provincia di Biella, quindi completamente circondato dal verde e dalle montagne. Piedicavallo è diviso in due sezioni, appunto una storica chiamata SARV, che esiste da 36 anni, è dedicata principalmente al repertorio classico, e poi una più giovane che esiste invece da 5 anni, chiamata Luria, e incentrata su suoni diciamo sperimentali più contemporanei, e che propone all'interno del cartellone concerti DJ set e performance artistiche. Entrambe le sezioni, SARV e Luria, hanno luogo nel mese di agosto. Le location finora coinvolte sono state una vicino al fiume, quindi completamente all'aperto, e poi due al chiuso, il piccolo Tempio Valdese e il piccolo Teatro Regina Margherita, che si trova nella parte alta del borgo di Piedicavallo. Lo scorso anno, quindi nell'edizione 2025, che era la quarta di Luria, questa sezione ha ospitato tra gli altri i concerti appunto di Adrian De Alfonso, di Afrorac, Antonina Novazka, Dali Murian The Polyphonic Swarm, Crash Curcuma, Elena Colombi, Maria Violenza con un DJ set, Lupo Uberto con una passeggiata sonora, e poi ancora tra gli altri Emmanuel Parrenen e Geister. Avremo presto modo di farci raccontare qualcosa sulla prossima edizione di Luria all'interno appunto di Piedicavallo. Sono state intanto annunciate le date dal 21 al 23 agosto. Intanto stanotte riascoltiamo due dei concerti forse più belli e più ipnotici della passata edizione, ovvero proprio quello di Emmanuel Parrenen e De Geister, che sarebbe il trio composto da Olivia Salvadori, Achide Monna e Kobe 6. Cominciamo ascoltando il set di Emmanuel Parrenen, che si è svolto al Tempio Valdese, una location molto piccola dove gli artisti si esibiscono per due set in sequenza di circa mezz'ora per far appunto partecipare più persone. Emmanuel Parrenen l'abbiamo ascoltata di recente in uno speciale dedicato alla Gironda, è una delle grandi musiciste legate al movimento del folk francese, e a partire dagli anni 60 Emmanuel Parrenen ha portato avanti uno studio sugli strumenti antichi della tradizione, in dialogo con la sperimentazione e l'elettronica. Oltre alla ghironda, anche arpa, dulcimer, diciamo questi sono gli strumenti che la Parrenen ha principalmente suonato nel corso degli anni. A Piedicavallo ha proposto, ed è quello che stiamo per ascoltare, un concerto tra forma canzone e lunghe parti strumentali, immaginiamo anche improvvisate, molto intense, molto potenti, ipnotiche, ghironda, spinetta, quindi diciamo uno strumento a tastiera che ricorda il clavicembalo, e ovviamente voce, gli strumenti utilizzati, insieme, come sentiremo, all'accompagnamento di Hit Gas, che era invece a chitarra ed elettronica. L'ascoltiamo, il set di Emmanuel Parrenen dura poco meno di mezz'ora e si è svolto il 24 agosto del 2025 a Piedicavallo. Noi ci ritroviamo più tardi. Emmanuel Parrenen live per la sezione Luria.

0: grazie mille, grazie.
1: In sottofondo ancora gli applausi per Emmanuelle Paranen, l'abbiamo ascoltata nel suo concerto al Festival Piedicavallo 2025, riemergiamo dal flusso magnetico della sua Gironde insieme alla Spinetta, la musicista francese si è esibita con Hit Gas, che era chitarra ed elettronica.

elettronica alla quarta edizione della sezione Luria del Festival Piedicavallo, festival che si tiene in una versione diciamo anche dedicata alla classica da tantissimi anni nell'Alta Valle Cervo, quindi in provincia di Biella, festival che tornerà anche nel 2026, in particolare la sezione Luria sarà dal 21 al 23 agosto. E come anticipato, la Notte di Battiti continua con un altro concerto che si è svolto nell'ambito della sezione Luria del Festival Piedicavallo edizione 2025, il concerto dei Geister, quindi dal folk di Emmanuel Parrenin ci spostiamo verso un'intersezione molto particolare tra elettronica, avanguardia e lirica. Un progetto che è nato dall'incontro tra la performer e cantante Olivia Salvadori, il batterista Kide Monna, già componente dei Boningen, e le sperimentazioni sonore di Kobe 6, che abbiamo ascoltato in tante versioni sia da solista sia con le numerose collaborazioni legate soprattutto alla scena underground sperimentale londinese. L'album d'esordio dei Geister è uscito a fine 2024 per l'etichetta ED93 e a Piedicavallo il trio ha proposto un live molto intenso, molto scuro, assolutamente originale nel fondere la furia percussiva di Achide Monna con la potenza della voce di Olivia Salvadori, artista italo-australiana, capace di passare in maniera molto fluida da un registro all'altro, da una pratica più puramente sperimentale nell'utilizzo della voce alla tonalità da soprano, che è appunto una delle sue caratteristiche, una delle sue diciamo declinazioni più frequenti, il tutto accompagnato appunto dai beat e talvolta anche dalla voce di Kobe 6. I Geister li abbiamo visti prima di questo concerto di Piedicavallo a Leghe Su 2024 e possiamo dire che al festival biellese hanno proposto un set forse ancora più magico, più compatto, in parte immaginiamo anche grazie alla location, il Teatro Margherita, molto intima, molto raccolta, un piccolo gioiellino nella parte alta di Piedicavallo. Li ascoltiamo allora, i Geister, Olivia Salvadori alla voce, Achide Monna a batteria acustica ed elettronica e voce, Kobe 6 a voce, tastiere, batteria elettronica e percussioni. Il live si è tenuto il 22 agosto 2025 nell'ambito della sezione Luria di Piedicavallo. Il set dura all'incirca tre quarti d'ora. Noi ci ritroviamo più tardi. Buon ascolto.

0: Geister dal vivo all'edizione 2025 della sezione Luria del Festival Piedicavallo, un trio nato dall'incontro fra la performer e soprano Olivia Salvadori alla voce, Akiki De Monna, già componente dei giapponesi Boningen, a batteria acustica, elettronica e voce, e infine Kobe Sei a tastiere, batteria elettronica, percussioni e voce. Come anticipato in apertura, Piedicavallo tornerà ad agosto sia con la sezione dedicata alla classica Sarv nella prima parte del mese, sia con la quinta edizione della sezione sperimentale Luria, di cui avremo modo di parlarvi nelle prossime notti. Un nome, quello del trio The Geister, che prende spunto dai geyser islandesi, come qualcosa raccontano nella descrizione poi dell'album, che è rimasta latente, sotterranea, a ribollire per diverso tempo e che poi è esplosa letteralmente nel disco, che è stato registrato proprio in Islanda e che esplode soprattutto durante i concerti. Il progetto Geister è nato a seguito della prima collaborazione insieme nel 2017 di Olivia Salvadori con Kobe Sei nell'ambito di una residenza artistica guidata dal collettivo Tutto Questo Sentire, una residenza che si è svolta per tanti anni in Toscana, da cui poi nel tempo è scaturito un album che è stato pubblicato da Osar Editions, che è l'etichetta di Elena Colombi, anche lei presente a Piedicavallo e che ascolteremo poi prossimamente con il suo set all'interno del Festival, che è stato un set particolare, site specific. Chiudiamo quindi la puntata di questa notte ricordando le date di Luria nell'ambito di Piedicavallo Festival dal 21 al 23 agosto 2026, e anche facendo un po' un salto indietro nel tempo, ascoltando proprio un brano dall'album Spazio per azioni luminescenti, nato dalla collaborazione tra Olivia Salvadori, Kobe Sei, Elena Colombi e poi Sandro Mussida e Rebecca Salvadori del collettivo Tutto Questo Sentire. Il disco è uscito proprio per Osar Editions, il brano che ascoltiamo è What Remains. Batti torna come sempre domani dalla mezzanotte su Radio 3. Un saluto da tutti noi, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili.
1: What remains? What remains?

0: 6 5 4 3 2 1 0.
1: battiti@rai.it.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: William Boyce, Sinfonia in Re maggiore, opera 2, numero 5. Allegro ma non troppo, allegro assai, tempo di gavotta, tempo di minuetto. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

di William Boes avete ascoltato Sinfonia in Re maggiore, opera 2, numero 5. Henryk Wieniawski, Scherzo tarantella in sol minore per violino e pianoforte, opera 16. Maxim Vengerov, violino. Jan Braun, pianoforte.

0: di Henryk Wieniawski avete ascoltato Scherzo Tarantella in sol minore per violino e pianoforte, opera 16. Maxim Vengerov, violino. Jan Braun, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, Il Signore Dio è sole e scudo, cantata a Bach Werke Verzeichnis 79. Collegium Vocale Ghent, Philippe Reveghe, direttore.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la cantata Il Signore Dio è Sole e Scudo, Bach Werke Verzeichnis 79. Collegium Vocale Ghent, Philippe Reveghe, direttore.
1: Antonio Vivaldi. Concerto in Do maggiore per due trombe, archi e basso continuo, RV 537. Arrangiamento di Raymond Lippard. Allegro, largo, allegro. Wynton Marsalis, tromba. English Chamber Orchestra, diretta da Raymond Lippard.